l'uniforme che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di primo acchito fanno con passione

Allora avete capito, se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate la larga e rimanete seri.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:31.

Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: Radio Mugello, la radio.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 80.

tutto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani.

0: Sono le 4:01.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Se va bene, solo se a te va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:33.
4: Radio Mugello c'è!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un trentro rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io ve lo giuro.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Buon mercoledì da Radio Mugello.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nei.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano lungo il tracciato ferroviario della regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus. Una commissione consigliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consigliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consigliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche, anche sostanziali, nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della Commissione Speciale per l'individuazione del Presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della biblioteca comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la biblioteca comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della biblioteca comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19:30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
4: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 7:33.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 4178.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
6: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Sono le 7:59.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta sia arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie e superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-43-33401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dalla lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Non vai da Conat?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Plastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello. Oh!

0: sarà.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.

0: Marbek, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbek, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.
4: Buon mercoledì. Da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassia visiterà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine delle estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dalla Comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena, il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero a Sieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità. Sono due gli appuntamenti nel mese di luglio in Mugello con Tam Tam Eda. Si svolgeranno venerdì 3 luglio e venerdì 17 luglio dalle 20:30 alle 22 nel nuovo campino sportivo di Luco di Mugello. Sono due i laboratori proposti: Stamp Lab per sperimentare alcune tecniche di stampa e Game Corner con un po' di giochi da tavolo. Le attività sono pensate per tutti senza limiti di età né di abilità. Il Comune di Firenzuola e il Cinema Dop propongono anche nell'estate 2026 Cinema sotto le stelle, in programma 4 serate gratuite di cinema all'aperto in altrettante location del territorio firenzuolino. Il primo appuntamento è venerdì 3 luglio alle 21:30 all'area sportiva di Casanuova con il film In viaggio con mio figlio, a cura della Polisportiva Casanuova. Ingresso libero e gradita la prenotazione al numero 338-3394-840. Le degustazioni e le apericene sono a pagamento sul posto. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Il Comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni ed ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: A The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano lungo il tracciato ferroviario della regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero a Sieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della biblioteca comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la biblioteca comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della biblioteca comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina. Doppio appuntamento nel fine settimana al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20:15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli a Aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
9: State con noi e state con Radio Mugello. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. e dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta sia arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria, impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000. Radio Mugello.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni, via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
15: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
16: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: State con noi, state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001-624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: Sono le 10:59.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano passi sicuri della Polizia Locale Unione Mugello. Impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate. Di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche, anche sostanziali, nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai Stanca di Vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina, ingresso libero. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la Biblioteca Comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della Biblioteca Comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Service. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Mondo Visione, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e buona Mondo Visione. Fabio Orgoglio con voi fino a mezzogiorno. DJ Gabri Colò in regia, si va.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: I mondiali di calcio entrano nel vivo, sì, sfide adesso ad eliminazione diretta. E davo un pochino un'occhiata alle partite della giornata e della notte, perché si gioca jour et nuit, come direbbero i francesi. Vediamo, orgoglio, vediamo un attimino cosa abbiamo di bello. Abbiamo alle 18 un Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo, soprannominati i congolesi le Leopard. Quindi insomma i leopardi contro invece gli inglesi vengono denominati i leoni. I leoni, dopo ve lo dico gli inglesi come vengono soprannominati. Comunque ore 18, Inghilterra-Congo. Altre partite di oggi, stavo dando un'occhiata un po' al calendario, abbiamo alle 22 Belgio-Senegal, questa è interessante. Ma del resto anche Inghilterra-Congo, cioè non sarà una passeggiata per gli inglesi. Non ho visto gli inglesi in gran spolvero. Poi magari verrò sicuramente contraddetto oggi. Poi abbiamo invece alle 2 di notte Stati Uniti contro Bosnia-Erzegovina. Qui credo che il risultato sarà abbastanza scontato, gli Stati Uniti dovrebbero passare agevolmente, ma anche qui verrò sicuramente, c'era qualcuno di voi che non la penserà come me. E poi Spagna-Austria alle... quando? No, questa giovedì, perché si fa un po' di confusione tra notte e giorno. L'ultima partita nella notte avremo questo Stati Uniti Bosnia, ma invece di quello che si giocheranno invece nel giovedì ne parleremo magari poi giovedì. Che ne dite? Partita più interessante di oggi? Ma secondo me direi Belgio-Senegal. Si giocherà alle 22, quindi anche a un orario abbastanza normale? Sì, dai, le 22, sì, dai. Si può guardare.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Sì, sì, sì, la nazionale di calcio inglese, soprannominata anche come i Tre Leoni. È la più antica selezione calcistica maschile al mondo e ha vinto un solo titolo mondiale nel 1966. Sì, perché loro si atteggiano a insomma, è vero, hanno inventato il calcio, ecco, questo è vero. Però si atteggiano a grande equipe, a grande squadra, però alla fine stringi. Negli ultimi anni un po' qualcosa di buono ce l'ha fatto vedere, ma fino a qualche anno fa ci facevano vedere un calcio veramente antico, lunghi lanci e pedalare, però stringi i risultati non arrivavano mai. Beh, questo, possiamo anche capire il perché. No, adesso invece no. Al contrario della nostra nazionale, hanno anche un gioco discreto e arrivano anche in fondo, abbastanza in fondo alle competizioni. Della nostra nazionale potremmo parlarne ore e ore e ore, magari più tardi se ne potrebbe parlare. Comunque quest'oggi Inghilterra contro Congo, quindi la nazionale dei Tre Leoni contro le leopardi, cioè, gli leopardi contro i leoni, quest'oggi alle 18 qui su Radio Mugello. No, noi andiamo di musica. Il calcio, non so se verrà trasmessa in chiaro su Rai 1, perché molte partite ce le fanno vedere.
11: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8.30, 9.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30, 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6.14, 14.22 e 22.6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 41 78
12: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info

0: non sarà trasmessa in chiaro. DAZN, quindi se vogliamo vederla. Alle 18 poi magari sì, beh, quasi tutti non saranno al lavoro. Se la volete cuccare su DAZN.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sì, mondiali di calcio, noi guardiamo a casa degli altri, guardiamo come giocano gli altri, guardiamo come hanno giocato gli altri, però alla fine faremmo meglio guardare a casa nostra, la nostra nazionale. Sì, io mi sto convincendo sempre di più che

0: grandissima responsabilità è stata di colui o coloro che hanno messo in panchina Gattuso. Con Spalletti almeno ai mondiali ci saremmo arrivati, con Spalletti almeno il turno a gironi lo avremmo passato, anche perché avevamo avuto la fortuna di trovare un girone non proprio difficilissimo, Spalletti si è dimesso, si dimise e magari invece se da parte dei dirigenti avesse avvertito una maggiore fiducia, magari sarebbe potuto anche restare e magari portarci ai mondiali, perché contro la Bosnia Erzegovina Spalletti ce l'avrebbe fatta. Gattuso invece no, non ci è riuscito. Colpe grandissime, colpe di questo allenatore, che poi se ci guardiamo bene non è che abbia un'esperienza poi così grande. Gli è stata affidata la panchina, responsabilità anche di Buffon e Bonucci che stavano lì vicino a lui. Credo che insomma alla fine i dirigenti che hanno scelto questo trio, che hanno, insomma, adesso sono, non ci sono più, non sono più alla guida della nazionale, però c'è stata tutta una serie di colpe, Fatto sta che anche questa volta l'Italia non ha partecipato ai mondiali e ci potevamo andare tranquillamente almeno stavolta, ci voleva così poco, un po' di sfortuna c'è stata, va bene, però ci siamo fatti del male da soli. E adesso guardiamo le altre squadre giocare.
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Me lo immaginavo. Non la pensiamo tutti nello stesso modo. Sto ancora parlando di calcio, stiamo parlando ancora della nostra nazionale. Molti di voi mi hanno scritto e mi dite: ma alla fine non abbiamo i giocatori all'altezza, alla fine se siamo andati fuori è perché i nostri giocatori non sono bravi come gli altri. Io non sono d'accordo. Potremmo parlare per ore e ore, continuiamo magari il dibattito in privato, perché a me piace anche continuare magari a parlare con voi fuori onda via messaggio. Vi ricordo Fabio Orgoglio su Facebook, oppure continuiamo su Facebook, così lasciamo libero il 334 79 88 000. No vabbè, secondo me insomma almeno ai mondiali la squadra ce l'avevamo per andare almeno ai mondiali, almeno per passare il primo turno a gironi ce l'avevamo, dai, adesso non scherziamo ragazzi, non scherziamo. I nostri giocatori non valgono così poco, ecco. Abbiamo avuto un allenatore incapace e lo vedremo anche sulla panchina della Lazio, visto che Gattuso siederà l'anno prossimo in Serie A sulla panchina della Lazio, quante giornate resisterà. Detto e sottoscritto dal Fabio Orgoglio, ne riparleremo poi tra qualche mese. Intanto io me ne vado, tornerò con voi domani. Andiamo, ci troveremo qui in qualche bar, magari adesso io vado a bere qualche cosino, un bicchiere d'acqua fresco in un bar qui vicino, e poi troverò qualcuno di voi con quale continuare questo dibattito, perché poi alla fine in Italia siamo tutti allenatori. Vi saluto, a domani, bye bye.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
7: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata, sì ma di Fidel. Ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera, sì ma c'era Pedro, con la verde luna, l'abbracciava sulle casse di nitroglicerina.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche, anche sostanziali, nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni e associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e dall'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
14: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-8001-624.
15: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
16: State con noi e state con Radio Mugello.
17: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: 10th floor.
1: I like water.
2: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 84590 20. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sull'autostrada 1 direttissima è prevista una chiusura notturna per lavori di manutenzione nelle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica in località La Quercia e la località Aglio in direzione Firenze. La chiusura sarà attiva dalle 21 di giovedì 2 luglio alle 6 di venerdì 3 luglio. Il tratto interessato va dal chilometro 0 al chilometro 33 della direttissima. Nella stessa fascia oraria saranno chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola. Lo stop riguarda l'entrata verso Firenze e l'uscita per chi proviene da Bologna. L'area di servizio Badia Nuova Ovest, che si trova all'interno del tratto oggetto della chiusura, non sarà accessibile dalle 20 alle 6. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'alternativa indicata è la 1 panoramica, che consentirà di proseguire il viaggio evitando il tratto di rad direttissima chiusa per lavori. Gli automobilisti diretti alla stazione di Badia potranno percorrere la 1 panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio. Chi deve raggiungere la stazione di Firenzuola potrà invece utilizzare la stazione di Barberino di Mugello. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la proroga del senso unico alternato di marcia sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700 fino al 30 settembre 2026 per tutte le 24 ore. Criticità riscontrate durante il corso dei lavori hanno determinato un rallentamento degli interventi di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della strada tra le località di Ronta e Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello, impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 moto veicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassi si visiterà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la Biblioteca Comunale con la presentazione del libro A Firenze gira voce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della Biblioteca Comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della biblioteca Montagni di Rufina. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai Stanca di Vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via Provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena. Il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero Assieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19.30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. L'associazione Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicchio, con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo e la Proloco di Vicchio, presenta Estate sul Lagoon, una serie di spettacoli che si terranno dal 3 luglio all'8 agosto presso la struttura La Baracchina sul Lago di Montelleri, gestita dalla Proloco. Un'oasi di refrigerio in cui si potranno trascorrere una serie di serate di musica, teatro, storytelling, poesia. Il primo appuntamento in calendario è venerdì 3 luglio, quando è in programma Vari Etad con il Teatro Idea. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442042. Gli spettacoli a ingresso libero inizieranno alle 21.30. Venerdì 3 luglio alle 21, in occasione della rassegna Estate in Musica 2026, al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano The Ladders Beatles Live Tribute. Da oltre 10 anni Ladders portano in scena i più grandi capolavori dei Beatles in tutta Italia e all'estero. La rassegna musicale è patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero, ingresso gratuito al concerto. Il Comune di Firenzuola e il Cinema DOP propongono anche nell'estate 2026 Cinema Sotto le Stelle, in programma 4 serate gratuite di cinema all'aperto in altrettante location del territorio firenzuolino. Il primo appuntamento è venerdì 3 luglio alle 21.30 all'area sportiva di Casanuova con il film In viaggio con mio figlio, a cura della Polisportiva Casanuova. Ingresso libero e gradita la prenotazione al numero 338-3394-840. Le degustazioni e le apericene sono a pagamento sul posto. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Sono due gli appuntamenti nel mese di luglio in Mugello con Tam Tam Eda. Si svolgeranno venerdì 3 luglio e venerdì 17 luglio dalle 20.30 alle 22 nel nuovo campino sportivo di Luco di Mugello. Sono due i laboratori proposti, Stamp Lab per sperimentare alcune tecniche di stampa e Game Corner con un po' di giochi da tavolo. Le attività sono pensate per tutti senza limiti di età né di abilità. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e dall'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli, seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
0: Per Aspettando il contropiede d'estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di terza categoria e lo facciamo con una squadra che tenta ormai da diversi anni di salire, ma al momento non ce l'ha fatta. Parliamo del Cavallina e ne parliamo con il suo direttore sportivo Simone Toccafondi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Simone, giusto a maggio avete sfiorato i playoff e non ci siete riusciti, e quindi si riparte nuovamente con la squadra per la terza categoria. Con quali intenti?
4: Ma sicuramente fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo dimostrato che cambiando alcune situazioni nell'organigramma tecnico della squadra, già la squadra dell'anno scorso si poteva permettere qualcosa di più di quello che è stato il finale di stagione. Quindi quest'anno stiamo cercando di rinforzarci e credo che con buoni risultati lo stiamo facendo. Credo che insomma avere un'ambizione credo sia legittima per poterci provare legittimamente anche quest'anno.
0: Senti, per quanto riguarda lo staff,
4: staff è confermato, ci sarà mister Marco Giovannetti con me, mi aiuterà sempre Luca Giuliani, avremo un po' d'aiuti anche sulla parte della gestione, un paio di persone da poter aggiungere, comunque lo staff in generale, anche il preparatore dei portieri Belli è stato confermato, quindi sì.
0: Senti, per quanto riguarda il campo di allenamento, sarà ancora Sant'Agata, e per quello di gioco il principale di Barberino, o ci sono delle novità?
4: Ma allora, non sono io che me ne occupo all'interno della società, però sicuramente posso dire che non c'è stato modo di poterci trovare d'accordo con la società del Barberino. Ma bensì siamo in contatti avanzati con il Sant'Agata come l'anno scorso. Verrebbe quasi da poter confermare la stessa organizzazione dello scorso anno, però ripeto, non ci sono ancora conferme, credo che a breve verrà ufficializzato.
0: Senti, ci sa dire qualcosa sui nuovi arrivati o sì, è ancora tutto in divenire, visto la fine del mese, i contratti stanno finendo a fine giugno?
4: Allora, io sono molto molto molto scaramantico, abbiamo già delle conferme verbali con tre ragazzi molto validi di categoria e ne abbiamo almeno altri tre in stand-by, quindi li vorrei ufficializzare quando abbiamo tutte le certezze.
0: Ci risentiamo tra qualche giorno.
4: Assolutamente.
0: E per quanto riguarda la preparazione, mi sa dire qualcosa?
4: La preparazione indicativamente dovrebbe iniziare sull'ultima settimana di agosto, ma anche qui stiamo preparando gli ultimi dettagli con il mister per poi ufficializzare tutto ai ragazzi.
0: Ho capito, bene, ringraziamo Simone Toccafondi, direttore sportivo del Cavallina, al quale auguriamo naturalmente in bocca al lupo per il prossimo anno di terza categoria. Grazie Simone. Grazie. E buona giornata.
4: Grazie anche a voi.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: A The Lodge Farm. Giovedì 2 luglio ore 18:30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio. Chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18. American BBQ. In collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Donde sta el hombre?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello. Scriviamo

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Starter Pack. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 41 78.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Grandi speranze, occhi aperti, cuore socchiuso. Seguimi, non so dove sono. Su un prato, su un campo minato. Come sei bella, non mi sono ancora abituato. Sei la bussola e l'uragano. Il grande freddo preso alla stazione di Milano. Andavano in India, morivano in India, tornavano in India.

centro della malinconia. Tutti erano al telefono, tu sei andata via. Ora prendi $10 l'ora, hai reso l'America grande ancora. Da lì con tecniche ultramoderne, pazienza antica, fai preparativi per la prossima vita. Con te le stelle sono buone, puoi sperare che quando fai del male ti torni indietro, centuplicato in bene, centuplicato in bene.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026. Ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21, presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve, si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, giovedì 2 luglio alle 20, con ingresso dalle 19.30, in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. Venerdì 3 luglio alle 21, in occasione della rassegna Estate in Musica 2026, al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano The Ladders Beatles Live Tribute. Da oltre 10 anni Ladders portano in scena i più grandi capolavori dei Beatles in tutta Italia e all'estero. La rassegna musicale patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero, ingresso gratuito al concerto. L'associazione Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicchio, con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo e la Proloco di Vicchio, presenta Estate sul Lagoon, una serie di spettacoli che si terranno dal 3 luglio all'8 agosto presso la struttura La Baracchina sul lago di Montelleri, gestita dalla Proloco. Un'oasi di refrigerio in cui si potranno trascorrere una serie di serate di musica, teatro, storytelling, poesia. Il primo appuntamento in calendario è venerdì 3 luglio, quando è in programma Vari Età con il Teatro Idea. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442042. Gli spettacoli a ingresso libero inizieranno alle 21.30. Doppio appuntamento nel fine settimana al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20.15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino, salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: E lei che cosa ne pensa? Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. e dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
11: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli a prezzo. Aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano lungo il tracciato ferroviario della regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus. Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la Biblioteca Comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della Biblioteca Comunale che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della biblioteca Montagni di Rufina. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena, il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero Assieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità. Sono due gli appuntamenti nel mese di luglio in Mugello con Tam Tam Eda. Si svolgeranno venerdì 3 luglio e venerdì 17 luglio dalle 20:30 alle 22 nel nuovo campino sportivo di Luco di Mugello. Sono due i laboratori proposti: Stamp Lab per sperimentare alcune tecniche di stampa e Game Corner con un po' di giochi da tavolo. Le attività sono pensate per tutti senza limiti di età né di abilità. Il comune di Firenzuola e il Cinema DOP propongono anche nell'estate 2026 Cinema Sotto le Stelle, in programma 4 serate gratuite di cinema all'aperto in altrettante location del territorio firenzuolino. Il primo appuntamento è venerdì 3 luglio alle 21:30 all'area sportiva di Casanuova con il film In viaggio con mio figlio, a cura della Polisportiva Casanuova. Ingresso libero e gradita la prenotazione al numero 338-3394-840. Le degustazioni e le apericene sono a pagamento sul posto. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
13: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco lavoro come autista a patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-43-33401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dalla lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Attenzione donne, avete già scoperto un nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano lungo il tracciato ferroviario della regionale Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus. Sull'autostrada 1 direttissima è prevista una chiusura notturna per lavori di manutenzione nelle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica in località La Quercia e la località Aglio in direzione Firenze. La chiusura sarà attiva dalle 21 di giovedì 2 luglio alle 6 di venerdì 3 luglio. Il tratto interessato va dal chilometro 0 al chilometro 33 della direttissima. Nella stessa fascia oraria saranno chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola. Lo stop riguarda l'entrata verso Firenze e l'uscita per chi proviene da Bologna. L'area di servizio Badia Nuova Ovest, che si trova all'interno del tratto oggetto della chiusura, non sarà accessibile dalle 20 alle 6. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'alternativa indicata è la 1 panoramica, che consentirà di proseguire il viaggio evitando il tratto di raddirettissima chiusa per lavori. Gli automobilisti diretti alla stazione di Badia potranno percorrere la 1 panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio. Chi deve raggiungere la stazione di Firenzuola potrà invece utilizzare la stazione di Barberino di Mugello.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero a Sieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Il mercato contadino del giovedì, a causa delle elevate temperature previste, dal 2 luglio posticipa l'orario di apertura, che sarà dalle 17 alle 20, una misura pensata per garantire il benessere di produttori e visitatori negli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 18:30 spazio alla creatività con estratti vegetali, laboratorio per grandi e piccoli curato da Concime. La serata proseguirà alle 20:45 con un nuovo appuntamento di cinema sotto le stelle al mercato. Sarà presentato il documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente dedicato all'importante intervento di ripristino ambientale realizzato nel marzo 2025 lungo il torrente. Alla presentazione saranno presenti il regista Matteo Marson, Giovanni Zorn, direttore operativo dei lavori per il Consorzio Bonifica Medio Valdarno e alcuni dei protagonisti dell'intervento. Dalle 21:30 il documentario sarà proiettato negli spazi del mercato. Come ogni giovedì dalle 17 l'aperitivo contadino ai banchi delle aziende agricole. Tutte le attività sono gratuite, per il laboratorio è gradita la prenotazione. Venerdì 3 luglio alle 21 in occasione della rassegna Estate in Musica 2026 al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano The Ladders Beatles Live Tribute. Da oltre 10 anni Ladders portano in scena i più grandi capolavori dei Beatles in tutta Italia e all'estero. La rassegna musicale è patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero, ingresso gratuito al concerto.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
7: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: State con noi, e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 4178.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, giovedì 2 luglio alle 20, con ingresso dalle 19.30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via Provinciale, che, come per altri eventi, sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione. Il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale. Il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena. Il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero a Sieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità. Il mercato contadino del giovedì, a causa delle elevate temperature previste, dal 2 luglio posticipa l'orario di apertura, che sarà dalle 17 alle 20, una misura pensata per garantire il benessere di produttori e visitatori negli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 18.30 spazio alla creatività con estratti vegetali, laboratorio per grandi e piccoli curato da Concime. La serata proseguirà alle 20.45 con un nuovo appuntamento di cinema sotto le stelle al mercato. Sarà presentato il documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente dedicato all'importante intervento di ripristino ambientale realizzato nel marzo 2025 lungo il torrente. Alla presentazione saranno presenti il regista Matteo Marson, Giovanni Zorn, direttore operativo dei lavori per il Consorzio Bonifica Medio Valdarno e alcuni dei protagonisti dell'intervento. Dalle 21.30 il documentario sarà proiettato negli spazi del mercato. Come ogni giovedì dalle 17 l'aperitivo contadino ai banchi delle aziende agricole. Tutte le attività sono gratuite, per il laboratorio è gradita la prenotazione. L'associazione Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con il comune di Vicchio, con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo e la Proloco di Vicchio, presenta Estate sul Lago, una serie di spettacoli che si terranno dal 3 luglio all'8 agosto presso la struttura La Baracchina sul Lago di Montelle, rigestita dalla Proloco. Un'oasi di refrigerio in cui si potranno trascorrere una serie di serate di musica, teatro, storytelling, poesia. Il primo appuntamento in calendario è venerdì 3 luglio, quando è in programma Vari Etad con il Teatro Idea. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442042. Gli spettacoli a ingresso libero inizieranno alle 21.30. Doppio appuntamento nel fine settimana alla Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 4 luglio alle 21 è in programma il concerto di Mannarino nell'ambito del Mozart Festival 2026. Domenica 5 luglio il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto alle 20.15. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'undicesima edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino, salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve.
4: ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Siede. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
11: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
12: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
13: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
14: State con noi, e state con Radio Mugello.
15: Radio Mugello.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
1: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
0: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguay. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sull'autostrada 1 direttissima è prevista una chiusura notturna per lavori di manutenzione nelle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica in località La Quercia e la località Aglio in direzione Firenze. La chiusura sarà attiva dalle 21 di giovedì 2 luglio alle 6 di venerdì 3 luglio. Il tratto interessato va dal chilometro 0 al chilometro 33 della direttissima. Nella stessa fascia oraria saranno chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola. Lo stop riguarda l'entrata verso Firenze e l'uscita per chi proviene da Bologna. L'area di servizio Badia Nuova Ovest, che si trova all'interno del tratto oggetto della chiusura, non sarà accessibile dalle 20 alle 6. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'alternativa indicata è la 1 panoramica, che consentirà di proseguire il viaggio evitando il tratto di direttissima chiusa per lavori. Gli automobilisti diretti alla stazione di Badia potranno percorrere la 1 panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio. Chi deve raggiungere la stazione di Firenzuola potrà invece utilizzare la stazione di Barberino di Mugello.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassia si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Dopo il ricco programma di iniziative che ha caratterizzato i mesi primaverili, la Biblioteca Comunale di Rufina inaugura ufficialmente l'edizione 2026 dell'Ora Blu, la rassegna culturale estiva che accompagnerà il mese di luglio con i primi 5 appuntamenti dedicati ai libri, alla poesia e alla divulgazione scientifica. La rassegna conferma la volontà della amministrazione comunale di proseguire nel percorso di valorizzazione della biblioteca comunale come centro culturale aperto alla comunità, capace di proporre iniziative durante tutto l'anno e di portare la cultura anche nelle frazioni del territorio. Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio presso la biblioteca comunale con la presentazione del libro A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni di Christine von Borries a cura della libreria Fortuna. La rassegna si inserisce nel percorso di crescita della biblioteca comunale, che negli ultimi mesi ha visto alternarsi presentazioni di libri, attività dedicate alle scuole, iniziative per bambini, corsi di alfabetizzazione digitale e progetti di promozione della lettura, consolidando sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per il territorio. Con l'ora blu della biblioteca, l'estate rufinese arricchisce il proprio calendario con un ciclo di incontri che unisce letteratura, poesia e divulgazione, confermando la volontà di rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina ai cittadini, valorizzando sia il capoluogo sia le frazioni del territorio. Tutte le informazioni sulla manifestazione sul sito internet del comune e sui profili social della Biblioteca Montagni di Rufina. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai Stanca di Vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Il mercato contadino del giovedì, a causa delle elevate temperature previste, dal 2 luglio posticipa l'orario di apertura, che sarà dalle 17 alle 20, una misura pensata per garantire il benessere di produttori e visitatori negli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 18:30 spazio alla creatività con estratti vegetali, laboratorio per grandi e piccoli curato da Concime. La serata proseguirà alle 20:45 con un nuovo appuntamento di cinema sotto le stelle al mercato. Sarà presentato il documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente dedicato all'importante intervento di ripristino ambientale realizzato nel marzo 2025 lungo il torrente. Alla presentazione saranno presenti il regista Matteo Marson, Giovanni Zorn, direttore operativo dei lavori per il consorzio Bonifica.

0: Civica Medio Valdarno e alcuni dei protagonisti dell'intervento. Dalle 21.30 il documentario sarà proiettato negli spazi del mercato. Come ogni giovedì dalle 17 l'aperitivo contadino ai banchi delle aziende agricole. Tutte le attività sono gratuite, per il laboratorio è gradita la prenotazione. Rinforzando una tradizione ripresa da alcuni anni, torna a San Piero a Tavola, che si svolgerà sabato 4 luglio alle 20 in via Provinciale, che come per altri eventi sarà chiusa e resa disponibile alla cittadinanza e trasformata in una grande tavolata nella quale ritrovarsi per una sera. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni sampierine riunite sotto il logo Insieme a San Piero e patrocinata dal comune di Scarperia e San Piero. Sono due gli scopi della manifestazione: il primo è quello di riunire sampierini e mugellani per una serata conviviale, il secondo sarà la raccolta fondi con la quota di partecipazione alla cena, e il ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero per l'integrazione educativa scolastica di alunni con disabilità e alla Misericordia di San Piero Assieve per l'acquisto di un mezzo per i servizi sociali. L'incasso della lotteria servirà a coprire le spese dello spettacolo pirotecnico in occasione della festa del patrono. Per partecipare va acquistata la prevendita entro e non oltre giovedì 2 luglio in uno degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità. Per la rassegna Cinema Garibaldi d'estate nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia giovedì 2 luglio alle 20 con ingresso dalle 19.30 in programma il film Non è un caso Moro, proiezione e dibattito con gli autori Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli. Si tratta di un docufilm autoprodotto che si propone di raccontare tutta la verità sul delitto Moro. È scritto e diretto da Tommaso Minniti, tratto dai libri Inchiesta di Paolo Cucchiarelli e con le musiche originali di Johannes Bickler. Il film in due puntate narra la storia dei 55 giorni che bloccarono l'Italia nel 1978. L'associazione Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicchio, con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo e la Proloco di Vicchio, presenta Estate sul Lago, una serie di spettacoli che si terranno dal 3 luglio all'8 agosto presso la struttura La Baracchina sul Lago di Montelle, rigestita dalla Proloco. Un'oasi di refrigerio in cui si potranno trascorrere una serie di serate di musica, teatro, storytelling, poesia. Il primo appuntamento in calendario è venerdì 3 luglio, quando è in programma Vari Etad con il Teatro Idea. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442042. Gli spettacoli a ingresso libero inizieranno alle 21.30. Venerdì 3 luglio alle 21, in occasione della rassegna Estate in Musica 2026, al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano The Ladders Beatles Live Tribute. Da oltre 10 anni Ladders portano in scena i più grandi capolavori dei Beatles in tutta Italia e all'estero. La rassegna musicale è patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero, ingresso gratuito al concerto. Venerdì 3 luglio alle 21 presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello verrà presentato il libro La cronoscalata dei campioni di Bruno Confortini, cronache, foto e ricordi di una corsa che nella sua storia ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori ciclisti professionisti degli anni 70, 80 e 90. Una manifestazione sportiva internazionale di grande spessore nel nome del leone del Mugello, Gastone Nencini. Dialogheranno con l'autore Sara Di Maio, sindaca del Comune di Barberino, Anna Nuti, assessora alla cultura del Comune di Barberino, Mauro Dugheri di Mugello Toscana Bike, Elisabetta Nencini, figlia di Gastone Nencini, Massimo Baccherini, presidente della società ciclistica Gastone Nencini, e l'editore Francesco Noferini. Il Comune di Firenzuola e il Cinema DOP propongono anche nell'estate 2026 Cinema Sotto le Stelle, in programma 4 serate gratuite di cinema all'aperto in altrettante location del territorio firenzuolino. Il primo appuntamento è venerdì 3 luglio alle 21.30 all'area sportiva di Casanuova con il film In viaggio con mio figlio, a cura della Polisportiva Casanuova. Ingresso libero e gradita la prenotazione al numero 338-3394-840. Le degustazioni e le apericene sono a pagamento sul posto. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Sono due gli appuntamenti nel mese di luglio in Mugello con Tam Tam Eda. Si svolgeranno venerdì 3 luglio e venerdì 17 luglio dalle 20.30 alle 22 nel nuovo campino sportivo di Luco di Mugello. Sono due i laboratori proposti: Stamp Lab per sperimentare alcune tecniche di stampa e Game Corner con un po' di giochi da tavolo. Le attività sono pensate per tutti senza limiti di età né di abilità. Sabato 4 luglio alle 21 presso la sede di LRPS a Polcanto si terrà lo spettacolo semiteatrale Maschilismo Orecchiabile a cura del collettivo La Casa di Gina, ispirato all'omonimo libro di Riccardo Burgazzi. Un reading ad alto tasso di ironia e con la giusta dose di ritmo, con ingresso ingresso gratuito. L'evento avrà luogo nel giardino salvo maltempo, altrimenti si svolgerà all'interno. Il comune di Scarperia e San Piero, con il coordinamento della Proloco di Scarperia, organizza ogni anno una serie di iniziative legate all'artigianato dei ferri taglienti. La più importante è l'annuale mostra dei ferri taglienti che si tiene a Scarperia da più di 50 anni e ha l'obiettivo di esporre splendide lame nel Palazzo dei Vicari per evidenziarne il confronto con la storia scarperiese. Ogni edizione varia dalla precedente e cerca di portare a Scarperia lame sempre diverse e originali. Nel 2026 torna la collaborazione con i Musei Reali di Torino, con la mostra Gioielli d'acciaio, aspetti decorativi nelle spade europee dell'Armeria Reale di Torino. Il percorso espositivo riunirà 9 esemplari scelti per rappresentare la varietà delle soluzioni ornamentali che potevano arricchire una lama o i suoi elementi di montatura. L'inaugurazione della 52esima mostra dei ferri taglienti avrà luogo sabato 4 luglio alle 11 nell'atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i saluti del sindaco Federico Ignesti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli, seguiranno gli interventi del direttore del Museo dei Ferri Taglienti Francesco Calamai, della curatrice delle collezioni dell'Armeria Reale di Torino Giorgia Corso e del curatore della mostra Simone Picchianti, che accompagnerà i presenti ad una visita guidata gratuita alla scoperta dei pezzi esposti. La mostra è visitabile ogni giorno, chiuso il martedì e il mercoledì.
1: Per Aspettando il Contropiede d'Estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di terza categoria e lo facciamo con una squadra che tenta ormai da diversi anni di salire, ma al momento non ce l'ha fatta. Parliamo del Cavallina e ne parliamo con il suo direttore sportivo Simone Toccafondi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Simone, giusto a maggio avete sfiorato i playoff e non ci siete riusciti, e quindi si riparte nuovamente con la squadra per la terza categoria. Con quali intenti?
2: Ma sicuramente fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo dimostrato che cambiando alcune situazioni nell'organigramma tecnico della squadra, già la squadra dell'anno scorso si poteva permettere qualcosa di più di quello che è stato il finale di stagione. Quindi quest'anno stiamo cercando di rafforzarci e credo che con buoni risultati lo stiamo facendo. Credo che insomma avere un'ambizione credo sia legittima per poterci provare legittimamente anche quest'anno.
1: Senti, per quanto riguarda lo staff, è confermato?
2: Staff è confermato, ci sarà mister Marco Giovannetti con me, mi aiuterà sempre Luca Giuliani, avremo un po' d'aiuti anche sulla parte della gestione, un paio di persone da poter aggiungere, comunque lo staff in generale, anche il preparatore dei portieri Belli è stato confermato, quindi sì.
1: Senti, per quanto riguarda il campo di allenamento, sarà ancora Sant'Agata, e per quello di gioco il principale di Barberino, o ci sono delle novità?
2: Ma allora, non sono io che me ne occupo all'interno della società, però sicuramente posso dire che non c'è stato modo di poterci trovare d'accordo con la società del Barberino. Ma bensì siamo in contatti avanzati con il Sant'Agata come l'anno scorso. Verrebbe quasi da poter confermare la stessa organizzazione dello scorso anno, però ripeto, non ci sono ancora conferme, credo che a breve verrà ufficializzato.
1: Senti, ci sa dire qualcosa sui nuovi arrivati o sì, è ancora tutto in divenire, visto la fine del mese, i contratti stanno finendo a fine giugno?
2: Allora, io sono molto molto molto scaramanti, abbiamo già delle conferme verbali con tre ragazzi molto validi di categoria, e ne abbiamo almeno altri tre in stand-by, quindi li vorrei ufficializzare quando abbiamo tutte le certezze.
1: Ci risentiamo tra qualche giorno.
2: Esattamente.
1: E per quanto riguarda la preparazione, mi sa dire qualcosa?
2: La preparazione indicativamente dovrebbe iniziare sull'ultima settimana di agosto, ma anche qui stiamo preparando gli ultimi dettagli con il mister per poi ufficializzare tutto ai ragazzi.
1: Ho capito, bene, ringraziamo Simone Toccafondi, direttore sportivo del Cavallina, al quale auguriamo naturalmente in bocca al lupo per il prossimo anno di terza categoria. Grazie Simone. Grazie. E buona giornata.
2: Grazie anche a voi.
0: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Yo, B. What up, eh? What we want? want them to say.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
11: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te. Quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A The Lodge Farm, giovedì 2 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 3 luglio, chiusi per evento privato. Sabato 4 luglio dalle 18, American BBQ, in collaborazione con Passaguai. Domenica 5 luglio, aperti a pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello,
6: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 4 e domenica 5 luglio.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
8: Estate in musica.

0: su Sexy Sexy Sexy, ci siamo anche noi ragazzi, siamo tornati più energici che mai, molto raffreddati perché qui stasera le temperature sono, abbiamo trovato i pinguini.
1: No, davvero?
0: No, scherzo.
1: Non mi sembra.
0: No, no, sei scherzo. No. No, era ironia. Però che dire, allora noi siamo in attesa, intanto buonasera Christian.
1: Ciao, buonasera.
0: E salutiamo Oreste che ci sta ascoltando da quel di Pietramala, e stiamo aspettando
1: in
0: cima ai monti, magari al fresco. Stasera si è rinfrescata un po' l'aria e siamo in attesa del nostro ospite. Nell'attesa noi vi lasciamo con la nostra sigla, un po' di pubblicità, un po' di nostra fantastica musica e poi torniamo con il nostro super ospite.
1: Che voce sexy, eh.
0: Ho la voce sexy, sì.
1: Lo diceva. La più bella del solito.
0: Che bugiardo.
1: Vestitino, vestito.
0: Bugiardo. No, è che abbiamo diciamo, ci siamo introdotti dopo la canzone che terminava con sexy, sexy, sexy, sexy. Quindi mi ero entrata un po' nella parte. Vi lasciamo con sì, il vestitino un po'. Da Malena.
1: No, tanta roba.
0: Vabbè, fa caldo ragazzi, fa caldo. Certo, fosse per me, se avessi la possibilità di mostrare, andrei in costume, ma insomma. Però vi lasciamo con la nostra musica, ma soprattutto con la nostra sigla.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Ba ba ba ba. Aha.
2: Oh, dieses die Yeah.

0: Eccoci ragazzi, dopo Elettrica Salsa eravamo qui io e Cristian a ballare con Oreste.
1: Siamo
0: soli soletti. Ma no, eravamo, ci stavamo scatenando. Allora, adesso io rispondo un attimo a una ragazza che chiameremo adesso. Aspetta, 99. Che mi chiedeva il canale della radio. Per chi non lo sapesse, il Radio Mugello è su 99 FM, ma lo trovate anche in streaming. Quindi io adesso la chiamo e facciamo i nostri collegamenti, vediamo se come va, vediamo se riusciamo, che tutte le volte è sempre molto complesso.
1: Ma c'è un collegamento alla radio.
0: Vediamo. Lo sentiamo. Pronto? Perché non si sente mai, ragazzi, queste cuffie?
1: Non lo so, cioè...
0: Gaia, mi senti?
2: Internet.
0: Io però non sento. Aspetta, arriviamo, aspetta. Allora, va bene, facciamo così, facciamo così. Allora, ci senti?
2: Sì, un po' male, ma vi sento, sì.
0: Ok, no, perché non funziona la cuffietta e quindi, allora... E ti ho chiamato perché so che domani c'è un evento a Barberino, giusto? Che ti riguarda, tu? Sì, giusto?
2: Sì, noi organizziamo questo torneo, è ormai la sesta edizione, che si chiama Mugello Super League, e quest'anno abbiamo deciso di fare una sfilata con i commercianti che ci fanno da sponsor.
0: Sì.
2: E niente, una bella sfilata domani alle ore 19:30 al campo sportivo di Barberino.
0: Oh, è un evento, è un bel evento, è per coinvolgere anche...
2: È bellissimo evento.
0: Molto bello, poi insomma siete tanti ragazzi che vi date, vi dedicate a questo progetto, quindi noi siamo di Radio Mugello, siamo i sostenitori dei giovani e quindi...
1: Assolutamente sì, anzi quando vuoi venire in radio, tranquilla, che noi ti dedicheremo tutti i nostri spazi.
0: Tutti i nostri spazi, sì, poi Cristian è anche un po' marpione, anche un po' marpione.
1: No, ma che marpione? No, non è quello.
0: Quindi domani...
2: Quindi vi aspettiamo. Certo,
0: è aperto.
2: Facciamo
0: a tutti.
2: Primo un bel aperitivo alle 18:30.
0: Sì.
2: E un aperitivo con un tagliere organizzato in collaborazione con Brado.
0: Sì.
2: Che è un locale di Firenze.
0: Sì, sì.
2: E poi niente, sfilata e poi si mangia pizza.
0: Bellino, molto,
2: sempre
0: molto
2: bello.
1: Non c'è linguito?
0: No, al campo sportivo.
1: Campo sportivo.
0: Lei è Gaia, sì, tu la conosci che è lì al Ciringuito. Però lei organizza insieme ad altre persone comunque questo evento.
1: Domani sera.
0: Beh. Quindi loro saranno lì, quindi è aperto a tutti, tutti possono accedere a questo evento.
2: Certo, assolutamente, aperto a tutti. Sfileranno ragazzi, ragazze e bambini. E niente, una cosa nuova, speriamo venga bene, perché ci abbiamo messo l'impegno.
0: Certo.
2: E niente, poi comunque dopo c'è la partita. C'è la semifinale
0: di Barberino contro
2: c'è la semifinale di
0: la partita in televisione.
2: Sì, Sinceri contro contro
0: vabbè comunque c'è una partita. Va bene, c'è una partita. Comunque noi invitiamo tutti quelli che vogliono andare al campo sportivo domani sera dalle 18:30 a Barberino di Mugello. Cristian, quindi vieni, fai anche da promoter in radio, così che poi riaggiorniamo i nostri telespettatori. Io ci sarò, sì, sono stata invitata e quindi ci sarò anch'io. E quindi sarà un...
2: sarà una presenza molto importante.
1: Ah sì, eh?
2: Importantissimo.
1: Anche io, dai.
0: Comunque, sì, mi faceva piacere pubblicizzare, perché appunto so il tempo che ci dedicate, siete comunque ragazzi che insomma lavorano, studiano, quindi si danno da fare, e quindi tutti questi progetti sono progetti che vanno...
2: Sì, certo.
0: Sono progetti che vi tolgono del tempo e quindi voi dedicate tanto tempo per la realizzazione di un progetto, e quindi è giusto sostenere insomma questi ragazzi, quindi gli eventi, tutto quello che è innovativo, fresco, giovane, di crescita, a noi piace. E quindi noi siamo molto contenti di fare questa, cioè, di fare questo, questa promozione, lancio per domani. Noi vi aspettiamo a Radio Mugello quando volete venire. Qui è già stato Francesco e Giulio, sono già venuti qui in radio. Prossima volta vieni tu e Cristiano.
2: Per volentieri.
0: Venite te e Cristiana, la prossima volta facciamo il trio femminile. Cioè, va bene, allora. Vai. Gaia, intanto ti ringrazio e poi dopo noi lo ricorderemo durante la puntata e quindi niente, figurati. Vi aspettiamo domani lì al campo sportivo dalle 18.30. Sì?
2: Dalle 18.30.
0: Un bel aperitivo organizzato da questo locale di Firenze, che poi dopo ci sarà la partita e poi dopo ci sarà una cena insieme. Noi ci saremo, quindi anche Radio Mugello verrà a sostenervi e quindi ci vediamo domani e intanto auguri per questo evento.
2: Grazie.
0: Va bene? Un bacino, a presto.
2: Bye.
0: Ciao Gaia, ciao domani. Ciao. Questa difficoltà, ragazzi, sempre quando facciamo questi collegamenti che non mi funziona il cavetto, quindi ci siamo dovuti arrangiare. Però l'arte dell'arrangiamento. Quindi che dire? Vi rilasciamo con la nostra musica, perché dopo la pubblicità abbiamo una super gnoccona, un pezzo che a me piace moltissimo. No, è un po' più.
1: Che so che te sei.
0: Io sono una fan della Serena Brancale, però che è gnocca anche lei. Però questo è proprio.
1: Mi piace meno Dalia.
0: Dalia è una proprio sicula bella mediterranea. Questa invece è un po' più pomposa, questa cantante che arriverà tra poco, che oltretutto sarà a breve, credo verso luglio, all'Outlet, in un concerto dove io ho fatto la prenotazione. All'Outlet di Barberino ci sarà anche lei, quindi non vi svelo, non spoilero, ve la faccio direttamente ascoltare.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Radio Mugello, 100% successi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Una commissione consiliare speciale per la revisione completa e puntuale dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via libera dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che nella seduta del 22 giugno scorso, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Firenzuola, ha approvato con un voto all'unanimità la delibera. La proposta era stata avanzata da tutti i capigruppo consiliari. L'impianto della struttura dello Statuto risale al 2012, anno di costituzione dell'ente. Le modifiche apportate nel corso degli anni hanno riguardato principalmente le funzioni e le gestioni associate. Inoltre la legge regionale 68 del 2011 ha subito molte modifiche anche sostanziali nel corso degli anni, offrendo la possibilità agli enti di strutturare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attingendo alle varie opportunità che la legge regionale offre e che differiscono dall'impianto normativo dell'epoca nella quale lo statuto dell'ente è stato redatto. La commissione speciale sarà temporanea e concluderà la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva o di uno schema di proposta di revisione statutaria. Prossimamente verrà convocata la prima seduta della commissione speciale per l'individuazione del presidente che avrà il compito di gestire ed organizzare i lavori. Il mercato contadino del giovedì, a causa delle elevate temperature previste, dal 2 luglio posticipa l'orario di apertura che sarà dalle 17 alle 20, una misura pensata per garantire il benessere di produttori e visitatori negli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 18:30 spazio alla creatività con estratti vegetali, laboratorio per grandi e piccoli curato da Concime. La serata proseguirà alle 20:45 con un nuovo appuntamento di cinema sotto le stelle al mercato. Sarà presentato il documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente dedicato all'importante intervento di ripristino ambientale realizzato nel marzo 2025 lungo il torrente. Alla presentazione saranno presenti il regista Matteo Marson, Giovanni Zorn, direttore operativo dei lavori per il consorzio Bonifica Medio Valdarno e alcuni dei protagonisti dell'intervento. Dalle 21:30 il documentario sarà proiettato negli spazi del mercato. Come ogni giovedì dalle 17 l'aperitivo contadino ai banchi delle aziende agricole. Tutte le attività sono gratuite, per il laboratorio è gradita la prenotazione. L'associazione Eventi Eccezionali Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicchio, con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo e la Proloco di Vicchio, presenta Estate sul Lago, una serie di spettacoli che si terranno dal 3 luglio all'8 agosto presso la struttura La Baracchina sul Lago di Montelle, rigestita dalla Proloco. Un'oasi di refrigerio in cui si potranno trascorrere una serie di serate di musica, teatro, storytelling, poesia. Il primo appuntamento in calendario è venerdì 3 luglio, quando è in programma Vari Età con il Teatro Idea. Dalle 19:30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442042. Gli spettacoli a ingresso libero inizieranno alle 21:30.

0: Venerdì 3 luglio alle 21 presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello verrà presentato il libro La cronoscalata dei campioni di Bruno Confortini, cronache, foto e ricordi di una corsa che nella sua storia ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori ciclisti professionisti degli anni 70, 80 e 90. Una manifestazione sportiva internazionale di grande spessore nel nome del leone del Mugello Gastone Nencini. Dialogheranno con l'autore Sara Di Maio, sindaca del comune di Barberino, Anna Nuti, assessore alla cultura del comune di Barberino, Mauro Dugheri di Mugello Toscana Bike, Elisabetta Nencini, figlia di Gastone Nencini, Massimo Baccherini, presidente della società ciclistica Gastone Nencini e l'editore Francesco Noferini. Sabato 4 luglio alle 17 alla Villa Poggio Reale di Rufina si terrà un convegno dal titolo L'invisibile e la sua forza, il crinale di Croce a Mori, corridoio ecologico soggetto di diritto a rischio di industrializzazione eolica, organizzato dalla coalizione ambientale TES, l'Osservatorio Biodiversità Italia Nostra, Consiglio Regione Toscana e Firenze, l'Associazione Atto Primo e il Comitato Crinali Liberi Londa. Il crinale di Croce a Mori è al centro di una grande mobilitazione informativa di associazioni nazionali, regionali e locali, comitati e cittadini, unita a iniziative di difesa dei crinali volte a proteggere l'Appennino della montagna fiorentina, dall'installazione di mega impianti eolici industriali e a favorire l'ampliamento dei confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.

0: Eccoci ragazzi, siamo tornati, il nostro ospite è arrivato, buonasera Giancarlo.
1: Buonasera Cristian, è un piacere essere qui con voi. Cristian lo conosco da tempo,
2: finalmente Claudia, perché
1: Claudia, anche se poi non ci eravamo più rivisti, esatto. Dai tempi di che venivi qua da Fabio, giusto?
2: Sì,
1: Fabio Oreste,
2: ormai
1: un paio d'anni. E Claudia, io ascolto sempre la radio, sia lunedì sera sia il mercoledì. Io amo la musica, la televisione è quasi una cosa in più per me, veramente. Quindi io mi metto in camera e mi ascolto la mia radio, la mia musica e la mia radio. Ecco, quindi Claudia la conoscevo come brava DJ, bravissima. È brava cantante, però non l'avevo mai conosciuta di persona, ma fate piacere
0: reciproco, perché poi Giancarlo non è neanche, diciamo, una new entry, qui sei di casa ormai.
1: Diciamo sì, io sono diventato, grazie alla musica, sono diventato un po' amico qui di Radio Mugello e dei DJ di Radio Mugello. Pensa che quando uscì questo CD nel 2011, ti raccontavo prima, la mia generazione, da tutto Francesco Sigheri, i Cini mi disse, perché telefona, dice, a questo numero viene Fabio Orgoglio da come si chiama il paese dove viene Fabio?
0: Di dov'è Fabio? Aspetta, Fabio Monghidoro.
1: E gli dici che ti ho dato il numero, non io so che vuoi venire a presentare il tuo nuovo CD. E Fabio me lo disse poi, quando poi ascoltò la sera che venni qua, il lunedì sera, ci si mise d'accordo e venni qua, gli erano piaciute molto le mie canzoni, e dopo, il giorno dopo, mi chiamò e mi aveva detto, quando mi ha detto Cini che ci sarebbe stato questo cantatore, ho pensato, ma che vuole, solo un piscato, invece mi si è piaciuto molto, ti rinvitano spesso a Radio Mugello. Infatti è stato così, e quando c'è stato qualcosa di nuovo da presentare, sono sempre stato invitato
0: sia da Fabio o da Oreste.
1: In questo caso anche da voi mi fa molto piacere, grazie.
0: Bene, ma figurati, a noi fa piacere averti qui, mi hanno sempre parlato bene di te, anche Oreste, vi conoscete da tanto, e anche io non avevo avuto modo di incontrarti personalmente, quindi stasera è stata quell'occasione. Cristian. Mi piace disturbarlo
2: sei particolarmente bellissimo.
0: Bugiardo.
2: No, è vero, io ti faccio sempre tanti complimenti.
0: Tanti complimenti, sì, appunto.
1: Diciamo, si dice la verità.
2: Diciamo la verità.
1: Canta bene, brava. Radio è anche una bella donna, e questo
2: è una bella donna, brava in casa.
1: E
2: tutto una mamma perfetta, per cui
0: ma Laura, la perfezione. Però diciamo che qui non è il mio momento, è il momento di Giancarlo. Questa è l'intervista di Giancarlo. Quindi le sviolinate.
2: Le
0: sviolinate me le fai dopo.
1: Cristian è un ragazzo libero, quindi.
0: Sì.
2: Allora, c'è Oreste, ci sta massacrando. Io lo metterei in collegamento diretto.
0: Sì.
1: Oh, grande Oreste, mi dispiace che non è potuto.
2: Adesso, aspetta.
0: Che ci sta massacrando, perché che sta scrivendo?
2: Allora Oreste, sei in collegamento diretto.
0: Ciao Oreste.
1: Grande Oreste, ti avrei rincontrato volentieri, ti ho visto volentieri, che da tanto che ci manchi.
2: Ti sta... Ecco.
0: Attaccato. Oreste, che quello che ho appena sentito, ho detto che mi fa fare queste solite figuracce.
2: Esatto. Prima ha detto, dice, non è che vi sento molto bene. Adesso mi stava riscrivendo, vediamo un attimino.
0: Diceva che non ci sentiva molto bene.
2: Non ci sente molto bene
0: perché i volumi sono stati, credo, modificati, quindi sono al massimo, ma sono bassi rispetto a prima. Ci sono state delle modifiche, i tecnici si occupano della parte fonica e quindi noi non possiamo ciacciare.
2: Esatto. In cuffia però si sente molto bene.
0: In cuffia si sente. Prima c'erano delle distorsioni durante poi le registrazioni, si sentiva i volumi troppo alti al microfono, quindi sembra a noi che magari si sente poco, però in realtà, cioè quando parliamo ci sentiamo meno in cuffia, però chi ci ascolta è un suono, diciamo, un suono meno gracchiante rispetto a prima, quindi sicuramente i fonici ogni tanto aggiustano un po'.
1: È vero questo,
0: ogni
2: allora,
0: tanto aggiustano.
2: Oreste mi sta dicendo che il mio microfono e quello di Giancarlo non lo sentono.
1: No.
0: Io.
2: Adesso Oreste mi sta chiamando, è il bello della diretta.
1: Aspetta, scusami.
3: Sì, sì.
0: Quello sì.
3: Sì, digli se mi sente ora con questo microfono qua.
0: Ciao, con quello Oreste. Si sente anche di più.
2: Allora Oreste, dai,
3: senti ora. Buonasera a tutti. Allora, se prima non si sentiva la mia voce, io sono Giancarlo Benericetti, sono stato invitato qui a questa trasmissione da questi bravi DJ Claudia e Giannerini e Cristian Fontanazzi.
2: Si senti Oreste?
0: Oreste, facci sentire un po'.
3: Oreste, non fare il timido, su, fatti sentire.
0: Sì, ora si sente meglio. Evidentemente, forse quel microfono non era collegato, non lo so. Io poi.
2: No, ci sta.
0: Vabbè. Non sono di.
3: Sì, infatti, anche lunedì sera da Fabio parlavo in questo.
0: Allora,
3: e ci mi diceva di parlare molto vicino, Fabio. Mi diceva molto.
2: Quell'altre.
0: Allora ci sta che.
2: Proviamo a cambiare le cuffie, perché magari ci sta che si sente meglio.
0: Va bene, intanto che questi ragazzi, allora, intanto che i ragazzi si preparano e cambiano, fanno questo change cuffie,
2: sì,
0: e ricordiamo appunto che domani dalle 18:30 a Barberino al campo sportivo ci sarà questo evento molto bello organizzato dai giovani di Barberino.
2: Questo è molto interessante.
0: Sì, dove ci sarà una sfilata e poi la partita, sfilata con tutti i vestiti di diciamo proposti dalle attività commerciali del luogo, e quindi insomma è un modo anche per vedere i capi d'abbigliamento che ci sono nel paese, e quindi sì, io domani sarò lì, Cristian verrà, ma fa dire, lui da sempre buca, dice ma poi non
3: ah sì, promette e non mantiene,
0: promette, fa come Ambra, prometti, no, lui sì, dice e poi non viene.
2: Vediamo.
0: Io ci sarò, perché sarò con loro, diciamo, al campo sportivo. Io sarò lì a presentare con loro, e quindi insomma ci sarà questa serata molto bella. E quindi bene, iniziamo la nostra intervista. Quindi ho avuto modo di conoscere Giancarlo, mi ha raccontato, mi ha fatto un refresh velocissimo ma non basterebbero, diciamo, 3 mesi di ascolto solo per sentire, insomma, il vissuto, perché
3: sì,
0: comunque
3: diciamo
0: sono anni
3: che,
0: e anni.
3: Sì, dal 2000, in pratica ho iniziato nel 2009, ho iniziato tardi io a fare musica. Diciamo che quando ero più giovane, ragazzo, era il momento magari buono, e avevo un carattere un po' introverso, pensare di salire su un palco a cantare mi terrorizzava, quindi non l'ho fatto per quello. Poi vari motivi, diciamo che è rimasto un sogno nel cassetto, che poi nel 2009 questo cassetto, quando si pensava ormai non ci pensavo più, ha cominciato ad aprirsi piano piano, si è aperto e mi ha dato delle piccole soddisfazioni, belle soddisfazioni, perché diciamo che ho fatto dei CD, mi sono stati pubblicati nel 2011, 2014, poi nel 2016 e 2019 altri 2 EP con 5 canzoni ciascuno, più 2-3 singoli con questo che è uscito adesso, con il mio pubblico che mi ascolta, che ascolta anche su Spotify, su YouTube. È una passione che però mi ha dato anche delle soddisfazioni. Il cassetto si è aperto, il sogno è cominciato a realizzarsi, anche se poi non era più il momento di pensare di fare, magari di vivere di musica, di fare il cantante,
0: certo,
3: per professione. Però nella vita non ci sono solo i soldi, la professione, ma ci sono anche la passione e le soddisfazioni.
0: Certo, l'emozione che
3: le
0: prendi
3: emozioni,
0: sia te nel fare che in quella che poi trasmetti agli altri.
3: E ti dico anche che salire adesso a cantare su un palco mi piace, io lo farei tutte le sere addirittura, penso un po', mentre prima mi terrorizzava, adesso mi piace cantare davanti alle persone. Vedi come si cambia nella vita?
0: Si cambia, sì.
3: La vita, fortunatamente si cambia.
0: Ma sì, come dice Gerry Scotti, la vita è come
3: importante,
0: la ruota.
3: L'importante è cambiare in meglio e non in peggio.
0: Quello sì, quello sì, dai. Allora, cioè la costruttività.
2: Posso farti una domanda?
3: Anche due, certo.
2: Allora, il tuo nuovo album si chiama?
3: No, questo è un singolo, è solo un singolo per adesso, poi non si sa se. Diciamo che c'è stato nel 2020 c'è stato il Covid, che ha scombussolato un pochino le cose.
2: Certo.
3: E quindi da allora non ho più fatto, mentre prima facevo anche delle serate in giro, c'era la possibilità, avevamo fatto dei dischi con più canzoni. Dal 2021 abbiamo iniziato a passare dei singoli, che però è una cosa molto diffusa ora in giro, perché il singolo viene ascoltato di più, è meno impegnativo per chi lo fa. le possibilità di cantare in giro, andare a fare serate, sono minori adesso. Si parlava prima con Claudia, che anche lei fa delle serate con la sua band, è più difficile. Pensa, nel 2020, quando è arrivato il Covid, io avevo delle buone serate da fare, addirittura dovevo andare anche fuori da qui dal Mugello proprio a fare un paio di serate buone, e più a Firenzuola alla Sagra del Tortello, la Festa Micella alle 10, la Ronta alla Proloco, varie cose fissate a Vicchio, varie cose fissate che poi sono saltate. 2020-2021 non abbiamo fatto niente perché non potevamo fare niente. Dopo mi sono un po' adagiato, sai cosa vuol dire? Non ho più avuto la voglia, lo stimolo di andare a cercare per rifare queste serate, anche perché poi cambiano gli organizzatori nelle varie feste, cambiano, quindi è più difficile agganciare, lo sai benissimo, no? Ci sono gli agganci.
0: Sì, sì, certo.
3: E poi anche forse io non ho più avuto neanche più quella voglia, sai, gli anni passano, io non sono più un ragazzo, posso dire tranquillamente ho 72 anni, anche se la voglia ce l'ho di cantare e tutto, ma se non era arrivato il Covid avrei continuato il mio tran tran con queste belle serate ogni anno, quella decina di
0: quella
3: serate, mica
0: po'...
3: tante, ma una decina, ma quella mancia un pochino, diciamo, sì. E poi ci sono anche meno posti dove viene fatta musica, meno locali, meno feste, meno, ha visto, ha cambiato un po' le cose,
0: più
3: in peggio il Covid.
0: Difficile,
3: sì,
0: anche
3: sì.
0: La band è magari più richiesta, sì. La persona singola, il solista, però comunque.
3: Sai,
0: anche
3: io
0: trovare...
3: cantavo diciamo con le mie basi, non avevo una band, cantavo proprio io
0: da
3: con
0: solo.
3: Le mie basi da solo, sì sì, il sogno era proprio quello di fare, stavo cercando proprio di trovare quei due o tre musicisti per farmi accompagnare, poi è arrivato il Covid, ha levato tutti i problemi,
0: quindi ora
3: tutte
0: invece
3: le idee.
0: È più difficile. Senti, ma questo singolo sarebbe una risposta,
3: sì, bravissima,
0: che io ce l'ho,
3: bravissima,
0: siamo pronti.
3: L'hai trovata?
0: L'ho trovata, e volendo ce l'ascoltiamo anche.
3: Come vuoi, se vuoi la possiamo passare subito.
0: Passiamo.
2: La mia domanda era quella, da
3: dimmi.
2: Cosa viene questo titolo, questo singolo?
3: Questo singolo, cioè come è nata questa canzone? Allora, io, come dicevo anche lunedì con Fabio, se Claudio mi dice mi scrivi una canzone qui a cavolino, ci mettiamo e scriviamo una canzone, non ce la faccio, non riesco a scrivere, non sono un autore che scrive a tavolino. Io ho bisogno di un qualcosa... Che mi dà l'input per scrivere una canzone. Questa è un po' una riflessione sul nostro tempo, che diventa sempre più difficile, vedi quello che succede intorno, guerre sempre più tosto, no? Il nostro tempo, siamo andati sempre più di corsa, poi arrivo a 72 anni e dico ma ho corso, ma che ho fatto? Non sono riuscito a realizzare neanche un terzo di quello che avrei voluto realizzare. Quindi è un po' una riflessione su questo tempo che è passato così in fretta, troppo in fretta, ma senza darci il tempo di vivere neanche le cose proprio belle della vita. E adesso è diventato, secondo me, più difficile per tutti affrontare questa vita di oggi, proprio per le varie problematiche che ci sono. E questo parla un po' di questo la canzone.
0: Beh, in effetti sì, una vita
2: allora,
0: troppo di corsa.
2: Se te guardi la Claudia,
3: sì. Sì.
2: Quale titolo daresti alla tua nuova canzone?
3: Aspetta, ci posso pensare una risposta, perché subito così è un po' difficile. Titolo, vabbè, potrei dire Brava e Bella, potrebbe essere un titolo di una canzone, non so se riuscirei a scriverla, però Brava e Bella.
0: Oh, c'era pure, mi è andata pure bene, perché Masini ha scritto pure Bella Stronza, quindi diciamo mi è andata pure bene.
3: Diciamo che se ascolti Bella Stronza le parole sono molto... molto toste, boh, ci vuole coraggio a scrivere una canzone così, eh?
0: All'epoca era un po' cioè all'epoca era difficile,
3: sì.
0: Oggi, che io ho una canzone che io adoro,
3: anch'io, bellissima,
0: però
3: bellissima.
0: Oggi diciamo per tutto quell'aspetto di possessione sulla donna e di femminicidio, quella canzone oggi rischia un'accusa grande.
3: Il mio pensiero che ho avuto io l'altra sera, l'ho visto in televisione, c'era questo programma dove c'erano tutti che cantavano, che non so, non mi ricordo il programma era, e l'ho guardato perché era musica, parlava di musica, c'erano tanti cantanti, e questa canzone è molto, se ascolti bene il testo, è molto tosta. Dico, forse oggi l'avesse cantata oggi
0: non sarebbe stato possibile, ma ce n'erano tante. Guarda, sì, io l'altro giorno ascoltavo in macchina, c'avevo la mia playlist e mi tira fuori pezzi anche vecchi, quando ero ragazzina.
3: Certo.
0: È uscita La Rosa Blu.
3: Una rosa blu, bellissima,
0: romantica.
3: Zarillo, tra l'altro, è un cantante, a me piace tantissimo.
0: Bravissimo, io l'ho visto anche dal vivo.
3: A casa,
0: è come sentirlo in radio.
3: Bravo.
0: Però è una canzone dove nel suo amore, nel suo amare, e lui è un poeta, però c'era questa prerogativa dell'epoca di dire sei mia, perché non sei mia, non sei più mia. Però prima veniva vissuta in modo diverso, come un amore, cioè io ti vorrei solo per me. Questa, che all'epoca era un'ossessione, è diventata oggi
3: minimo a 35 anni quella canzone.
0: La canzone vecchia, io ero ragazza.
3: Sì, brava. Sì,
0: no, forse 30 anni,
3: una trentina d'anni.
0: Sì, io lavoravo, io avevo 16 anni. Anni, sì.
3: Una trentina d'anni? No, allora forse anche meno.
0: Vabbè, comunque, ecco, e ci pensavo, dicevo, ma ti rendi conto però anche noi che musica farla adesso non sarebbe più accettabile il mondo che stiamo vivendo adesso, una canzone che parla appunto di un te sei mia, oppure Tony F, che viene criticato perché appunto parla di questo sfruttamento della donna usata, ti prendo, ti uso, ti butto come un sacchetto, diciamo, piace alle ragazze che non ascoltano la canzone.
3: Perché
0: se ascoltassero un minimo e che dice il testo, è come quando si andava a pregare, noi si faceva, nessuno ascoltava, che c'erano un sacco di errori. Quando ero piccola ero molto contraddittoria, cioè ero molto controcorrente, quindi mi davano fastidio, ascoltavo molto quello che veniva detto e c'erano degli errori. Cioè, per esempio, oggi questo famoso Padre Nostro modificato, io sono anni che lo modificavo perché dicevo, ma perché lui ci deve indurre in tentazione?
3: Brava, vedi, era avanti.
0: No, ero piccina, avevo 10 anni, non mi tornava, andavo sempre. E ci discute,
2: non ci indurre in
3: capito?
0: E quindi io andavo dai preti, lui tutte le volte faceva, ma sei sempre te, c'è sempre da dire, te tu dovresti ascoltare, e facevo, ma non mi torna, le facevo, voi sembrate delle pecore tutte lì, non ascoltate quello che dite. E quindi io ero sempre molto controcorrente, prima stavo dicendo contraddittoria, no, controcorrente, poi anche se sono toscana, dentro di me alberga una piccola terroncella, e quindi ero fumina.
3: Era un pensiero giusto il tuo, non era sbagliato. Attenzione.
0: Erano trascrizioni sbagliate dell'epoca, che però negli anni nessuna pia, nessuna vecchietta con la,
3: ci aveva pensato. Ci aveva...
0: Si metteva ad ascoltare. Cioè, io ti seguo come il leader, che per me è anche una cosa quasi totalitarista.
3: Sì, vero.
0: È anche inquietante, però vero. Insomma. Noi si parla spesso di chiesa. Sarebbe bellino da farglielo alla sister. Una sera la chiameremo e senza dirle, accennarle niente, le potremo parlare di questo argomento, vedere lei cosa ci risponde. La nostra sister è un ospite, è una mia amica che fa la suora.
2: Ma la vogliamo far sentire una canzone?
0: Assolutamente sì, è già pronta. Quell'ultimo
3: col singolo con una risposta.
0: A te va bene, se no
3: sì,
0: sei tu a scegliere.
3: No, va benissimo.
0: Noi la mettiamo, siamo pronti.
3: Vai.
0: E ce l'ascoltiamo subito, così almeno dopo ci dite anche cosa ne pensate.
2: Assolutamente.

0: Insomma,
1: questa è una risposta.
0: Questa è una risposta. Quindi ti ha dato, ti ha dato la risposta, ha, ha dato la risposta alle tue domande, Cree?
2: Sì, assolutamente.
1: Sì.
2: Assolutamente sì, perché veramente una persona molto bella, interessante.
1: Sì, quello che ho avuto con questa canzone da quando è uscita, da giovedì, venerdì scorso, tantissimi messaggi anche su WhatsApp, e da conosco tantissime persone anche col lavoro che ho fatto, di complimenti per questa canzone che non era mai successa con nessun'altra canzone, quindi vuol dire che la canzone piace anche come testo, come melodia e come tutto.
0: Questa è nata, una canzone bella, sì.
1: È nata un pochino, diciamo, è stato un connubio fra Toscana e Sicilia, perché io nel 2020 avevo dato una, avevo inciso una canzone mia, le canzoni d'amore, un cantante siciliano che si chiama Alfio Cantarella, che è nipote, penso un po', infatti si chiama uguale, dello stesso paese, di Alfio Cantarella, che era il cofondatore dell'Equipe 84 insieme a Vandelli, il batterista. E avevo conosciuto il suo produttore a un concorso a Reggio Emilia, gli era piaciuta la canzone che avevo presentato al concorso, mi disse questo produttore: stiamo facendo questo disco per Alfio Cantarella, se hai una canzone inedita da mandarci a far sentire, la valutiamo. Io gli mandai due canzoni, fra quelle queste canzoni d'amore, gli era piaciuta, l'hanno messa. Nel 2020 doveva uscire ad aprile questo disco suo, stampare 5.000 copie inizialmente di questo disco, in più lui aveva 30 concerti fissati in Sicilia con la sua band, più 3 in provincia di Bologna dove c'era il suo produttore. Venuto fuori il Covid a marzo, bloccato tutto, saltato tutto. Nel 2021, questo disco suo di Alfio è stato pubblicato online, solo sul web, e lui si è rotto le scatole, siccome ha un appunto un uno studio di registrazione, insegna canto, insegna musica, si è dedicato, ha sciolto tutto, non è più giovanissimo anche lui, si è dedicato a quella cosa lì e basta, non ha più fatto questi concerti, dopo nel 2022 non ha ripreso. Diciamo è stato un po' una fregatura, perché quella è una bella cosa. Mi ha detto, io avevo parlato di questo singolo che si doveva fare a ottobre-novembre del 2024, poi a gennaio 2025, poi per alcune cose accadute non è stato più fatto. Dice: se mi mandi la traccia posso provare a farti un arrangiamento io, anche un po' per sdebitarmi di quella canzone che abbiamo preso, che ci hai dato, no? Che era stata molto accettata bene dal suo pubblico. E ha fatto, quando mi ha mandato a far sentire l'arrangiamento, la base dell'arrangiamento, mi è piaciuta tantissimo, ha centrato proprio l'arrangiamento, perché diciamo la canzone è un po' un'alchimia, come si dice, testo, melodia, ma anche l'arrangiatore che riesce a capire come fare un arrangiamento giusto per quella canzone. E Alfio qui, insieme a Nando Marchetti, che è il suo collaboratore musicista, chitarrista, che ha fatto le pezzi di chitarra qui sopra, ha centrato perfettamente come volevo io la canzone. E quindi sono andato da Luca Fanti a registrare le voci, abbiamo mandato le voci giù ad Alfio e andando hanno fatto il mix e tutto, e hanno fatto l'edizione della canzone.
0: Tutto. Senti, qua. Bello, l'uscita bello. Di un
1: Anzi,
0: pezzo.
1: Addirittura Alfio voleva che andassi giù in Sicilia a registrare al suo studio la canzone. Prendi un volo, vieni giù, ma non ne ho proprio avuto voglia.
0: Comodo.
1: Sabato mattina, va bene, non ero, sai, un'ora sei in Sicilia, però non ho proprio avuto voglia. Ho detto no, le voci le registro qua e poi te le mandiamo
0: poi tu vai.
1: Giù.
0: Capito Cristian, il giro che fa un pezzo prima
1: sì,
0: di uscire.
1: Veramente, sì.
0: C'è tutta una storia, una piccola...
1: Prego, tranquillamente, tutte le domande che vuoi.
2: No. La faccio a diversi gruppi.
1: Certo.
2: Cosa ti ha fatto innamorare della musica? Cosa ti ha fatto comporre la tua prima canzone?
1: Ecco, bravo, bella domanda. Io la musica l'ho sempre amata. E quando io sono nato in campagna, vissuto in campagna, da ragazzo ero sempre a cantare fuori. Quello che mi terrorizzava era cantare davanti alle persone, no? Ragazzo di campagna, un po' timido, un po'. E poi, sai, la vita, cominciano gli amici, la ragazzina, poi io mi sono. La mia generazione si fidanzava presto,
0: sì.
1: A 24 anni e mezzo mi sono sposato, a poco più 25 anni sono diventato padre, quindi poi la musica passa in secondo piano. Non avevo idea di scrivere canzoni fino a che nel 78, 88, nel 92 avevo la figlia che è 14enne, quando cominciano a passare dalla fase dall'adolescenza a ragazza, ho scritto questa prima canzone, questo testo, questa prima canzone alla chitarra Ilaria, che poi è rimasta ferma lì, non ho scritto altro per anni. Nel 2008, io sono un camminatore, piace, prima andavo, ero un ciclista, bicicletta, poi messo la bicicletta da parte, il traffico, le strade, visto, a piedi, cominciato a pensare a cose viste in natura o storie sentite da un amico, a scrivere delle canzoni. E lì è venuto fuori poi nel 2011, è stato registrato un primo CD, ma che non era stato, ricordi, ma non era stato pubblicato da un editore. Però era rimasto, era stato portato in radio, la canzone Ilaria aveva cominciato a girare, era piaciuto tantissimo questa canzone a mia figlia. E dopo dal 2009 ho cominciato proprio a scrivere via via queste canzoni che mi venivano, ero a camminare, arrivavo a casa, prendevo la chitarra e scrivevo la canzone. Se mi viene una canzone, un quarto d'ora, 20 minuti, ho la canzone pronta, altrimenti non riesco a farla. Io scrivo così. Parole e musica insieme.
0: Perché oggi anche il mondo musicale diventi, diciamo, un prodotto, una macchina da sforna canzoni, no? Pretendono.
1: Chi è in una casa discografica, difficile. Che investono soldi, ti chiedono veramente,
0: certo, di seguire dei tempi. Sì, è per uno che magari scrive come te, quando trovi l'estro, l'ispirazione. Diventa, è anche più, è una, diciamo, libertà.
1: Io ho scritto, fai conto, una quarantina di canzoni, non è che ne ho scritte 200, però già sono abbastanza.
0: Certo, non sono poche, sono abbastanza. Però sei un uomo libero, cioè riesci a fare quello che ti piace senza essere però un prodotto, un cane da una bestia da macello. Mi dispiace, però è così.
1: Se invece vivi di musica, sei... un produttore che ci mette soldi per far girare la tua musica, ma ti chiede anche determinate...
0: Infatti poi vediamo molti artisti giovani che poi
1: entrano in crisi, si bloccano perché non riescono più a scrivere, vanno in crisi esistenziale,
0: incominciano ad avere la depressione.
1: Vero.
0: E prendono dei supporti per poter avere quell'input e poi invece gli fa
1: peggio. Invece fare musica deve far passare la depressione, non farla venire.
0: Certo,
1: la
0: certo,
1: cavolo.
0: La musica deve curare.
1: Bravissima, brava.
2: La mia canzone preferita di Giancarlo è Una Camminatina.
1: È quella di due anni fa, quella è piaciuta molto.
0: Una Camminatina l'avevo sentita anch'io.
1: L'avevi sentita, vero? Sì, l'avevo sentita. Anche quella è una canzone piaciuta molto e sì, veramente... Veramente, vado a Forlì, un'altra canzone che era piaciuta molto. Diciamo, quelli erano un pochino un genere un pochino più a tormentone estivo, sai?
2: Sì,
1: le altre un pochino più cantautorali, insomma. Un pochino
0: ma
1: più
0: vado a Forlì, quella che viene cantata ai bambini?
1: No, puoi mettere, se vuoi la posso.
0: Pensavo fosse
1: la posso anche
0: lì.
1: Si può cantare dal vivo qui?
0: Certo.
1: Io ho la base, se vuoi vado a Forlì, la posso cantare anche dal vivo, visto che voi fate anche musica dal vivo.
0: Certo,
1: qui.
0: Ce l'hai dietro.
1: C'è un CD da poter mettere il CD per la base o c'è solo la chiavetta qua?
0: Io ti direi la chiavetta.
1: La chiavetta ce l'ha mia figlia che mi deve scaricare la base appunto di questa dal computer.
0: Il CD non so.
1: E allora no, allora facciamo sentire.
0: Non vorrei fare danno.
1: Allora facciamo.
0: Sicuramente
1: allora facciamo,
0: c'è il modo, però magari.
1: Allora facciamo sentire, magari presa dal web lì, e possiamo farla sentire, ma è una canzone conosciuta, è anche su Spotify. Vado a Forlì, anche su Spotify e su YouTube ha avuto tanti ascolti questa canzone. Considerando io sono un cantautore locale, capito, del Mugello, e mi ha avuto tanti ascolti.
2: Sì,
1: veramente.
2: Assolutamente

0: online, poi si erano incontrati, si erano sposati, avevano un figlio, addirittura un amore nato. Io
1: Ma
0: stavo
1: sai, Antonio,
0: andando,
1: se io ti inizio a scrivere
0: io sono
1: domattina.
0: uscito di casa, dovevo andare a San Gaudenzio per lavoro. Quando sono arrivato a, dico, ma ho visto il cartello Forlì, 65 km. Ma guarda Forlì, dico, quasi quasi vado Forlì, non è lontano da
1: Dove
0: lì.
1: sei
0: Da
1: nato?
0: lì mi è scattato la canzone, sono arrivato a San Gaudenzio, mi sono fermato prima di andare rappresentante dai signori, ho scritto sull'agenda la canzone con la melodia in testa, a casa poi con la chitarra la sera l'ho registrata sul telefonino e l'ho mandata a Sighieri dicendogli, Francesco, senti che cavolatina che ho scritto oggi. Il giorno dopo lui mi ha risposto e dice, no, questa è molto bellina, la dobbiamo fare. Ed è nato l'EP Una buona stella, dove c'era appunto questa canzone qua, una camminatina. C'è un bel video su YouTube di
2: Infatti
0: questa
2: lo vedo, io lo
0: canzone,
2: vedrò a differenza
0: fatto
2: tua,
0: proprio,
2: credo.
0: sì.
2: Se vogliamo ascoltarlo, io ce l'ho
0: Dai, se
2: pronto.
0: la puoi mettere,
1: Allora,
0: volentieri,
1: ascoltiamo.
0: volentieri.
2: Quindi ci ascoltiamo. Vado a Forlì di Giancarlo Benericetti.

0: questa e vado a Forlì.
1: Carina.
0: E qui nel video c'è tra l'altro una carissima amica, la Roberta Malavolti, grande violinista, musicista, che ha fatto, era lei che ha fatto la comparsa in questo video. E

0: le voci della canzone, le controvoci femminili, c'era Maria Francesca Coeli, che la conoscerete
1: Certo,
0: sicuramente,
1: certo, certo.
0: che è venuta in studio a fare le controvoci su questa, su quella canzone. Molto carina, grazie,
1: Molto, molto
0: brava.
1: brava.
0: Brava, sì. Roberta Malavolti, Max Pezzali, aspetta, ha fatto il tour Renato Zero, Max Pezzali, poi ha fatto Gianna Nannini, tutti i tour di Gianna Nannini, dei Modà, pensa un pochino, poi ha suonato al Teatro del Silenzio con i grandi, con appunto a Bocelli, con diretta dei grandi direttori di musica.
2: Ma presto verremo anche qui a Radio Mugello perché abbiamo, diciamo così, imbastito un discorso già mesi fa.
0: Ma davvero?
2: Chi ci aveva promesso che sarebbe venuto
0: Beh,
2: qui.
0: se mi fate sapere quando viene, vengo a salutarla
1: Se ce
0: volentieri
1: lo fa
0: perché
1: sapere anche a noi fa
0: è molto
1: piacere.
0: una persona. Sono due sorelle loro, Sabrina e Roberta, sono bravissime ragazze, brave musiciste e amiche, tutte e due brave, brave, brave
2: Non te lo
0: ragazze,
2: faccio sapere,
0: veramente,
2: ovviamente, perché
0: veramente.
2: mi aveva promesso che sarebbe
0: Quando hanno
2: venuto.
0: fatto la laurea di musica e tutto, sono addirittura mi hanno invitato addirittura alla loro festa, pensa un pochino, sono proprio amiche, ma brave, brave, brave musiciste, davvero, brave ragazze.
1: Bene, noi siamo contenti. Te, Christian?
2: Ma anch'io sicuramente
1: Stai
2: sono
1: soffrendo il caldo,
2: contento.
1: no? C'hai la
2: No,
1: finestra a
2: no, no,
1: fianco.
2: anche perché
0: Là
2: stasera
0: penso arriva meno aria, vero,
1: qui
0: vero
1: non c'è
0: Claudia?
1: un filo di
0: Ci
1: vento.
0: voleva,
1: Mi
0: ci
1: sono tolta
0: volevo,
1: anche le scarpe.
0: ci voleva una finestra anche là, vedi?
1: Mi
2: Solo le
1: sono
2: scarpe,
1: tolta anche le
2: però, no?
1: scarpe. Alla fine.
0: Un pino, no, no, no, mi raccomando, Claudia, non andare oltre, perché Christian è un uomo,
1: Sì,
0: capito?
1: sì, sì. È om, è om.
0: Om, lui ragazzi,
1: È om, ma
0: capito?
1: pure io sono un po' om.
0: Lui butta, mi si dice, butta, prova a
1: Butta
0: pescare,
1: bahi,
0: capito?
1: butta
0: Butta
1: bahi.
0: baia,
1: Lui
0: capito?
1: butta bahi. Ma ci sono
2: Io
1: stati dei giorni, magari ci avevi sentito, quando lui ci ha visto, va nel periodo, insomma, di ormoni,
0: ormoni,
1: ormonali. Lui
0: sì.
1: comincia a dire al microfono il numero di telefono, sono single, chiamatemi, io il mio numero è questo, cioè si proprio si
0: Sì, ma mi sono
1: pubblicizza.
0: sentito, l'ho sentito, l'ho
1: Sì,
0: sentito,
1: è proprio lui, dà proprio il suo
0: Ma c'è
1: numero, vedi?
0: qualcuno che poi lo chiama?
1: Ah, non lo
2: Te sta parlando
1: sappiamo.
2: con massimo rispetto.
1: No, ma io ce l'ho già il suo numero,
0: Mi
1: quindi non ho
0: sembra giusto.
1: bisogno.
0: Il rispetto penso sia la prima cosa
2: No.
0: che
2: Ho provato due
0: ci
2: o tre volte,
0: vuole.
2: ma vedo che non c'è tempo per
0: Provare, fai bene a
2: battere.
0: provarci, però il rispetto sempre, sempre nel rispetto.
1: Io ormai sono fuori dai giochi.
2: Sì.
0: No, fuori dai giochi non sei
2: Sì,
0: perché sei
2: certamente.
0: una bella ragazza, una bella donna, quindi fuori dai giochi no, però sai, diciamo che tu decidi sicuramente di vivere la tua vita come la vuoi vivere, quindi lui si metterà l'anima in
2: Io
0: pace
1: sì.
0: e continuerà a buttare l'amo.
1: Butta bahi. No, ma con me no, li butta più bahi,
0: No,
1: no, la
0: ormai,
1: buttai due volte bahi.
0: ormai basta, ormai
1: No,
0: basta,
1: no, no.
0: ormai basta, Cristian, dai, su. Vabbè, è un bel ragazzo, è un bravo
2: Sì,
0: ragazzo, quindi
2: poi.
0: voglio dire,
2: Ma
0: si
2: sì.
0: capiterà sicuramente
2: Vabbè,
0: le sue
2: adesso si
0: occasioni.
1: Certo, ma quello è un marpione, sta
0: Un
1: pieno di
0: marchione,
1: femmine.
0: vero?
1: Però, insomma, non è nel nostro caso, noi siamo colleghi, diciamo, siamo una
0: Certo,
1: triade. Poi che a distanza salutiamo anche Oreste che ci sta
0: Oreste, Oreste,
1: ascoltando.
0: casomai poi a Oreste gli mettiamo, non so se quante canzoni posso far
2: Questo è per
0: sentire,
2: Oreste, sta
0: non so
2: rimanendo.
0: quante canzoni possiamo far sentire mie, un altro paio le possiamo far
1: Sì.
0: sentire. Una camminatina piace alle persone, la
1: Piace a
0: possiamo mettere,
1: Oreste?
0: ma la
1: E
0: no, ma
1: infatti.
0: sai a Oreste cosa piace molto? Io la metterei per Oreste quella lì, una buona stella.
1: Allora ci sentiamo prima una camminatina e poi una buona stella in chiusura dell'intervista
0: Sì,
1: per
0: bellissimo, per
1: Oreste.
0: Oreste,
1: Che ci sta
0: mandagli un messaggio che
1: ascoltando.
0: passeremo una buona stella
1: Ma
0: per
1: quello ci
0: lui.
1: ascolta, no, ci
0: Ah, ci
1: ascolta, ci
0: ascolta.
1: ascolta. Sì,
0: Sì, no,
1: sì, sì.
0: lo
1: Ci
0: so che ci ascolta Oreste, lo so.
1: ascolta, che è lì
0: Sì,
1: che
0: mi avrebbe fatto
1: dice.
0: tanto piacere veramente ci fosse
2: Ma
0: stato anche Oreste, ma me l'ha
2: infatti.
0: detto, guarda Giancarlo, non so se riuscirò, con il cuore sì, ma non so se riuscirò per varie cose. Capirà, ricapiterà occasione che ci
2: Ma
0: rincontriamo
2: sicuramente
0: anche con
2: sì, ma
0: Oreste.
1: assolutamente
0: È
1: sì,
0: un
1: Oreste
0: amico
1: appena
0: anche
1: riesce, quando può
0: lui.
1: viene sempre, che
0: Sì,
1: magari visto,
0: sì, sì.
1: però insomma collabora con
0: Poi
1: noi anche a
0: sai, non è che
1: distanza.
0: abita dietro
1: Eh
0: l'angolo
1: no,
0: Oreste, oltretutto,
1: certo.
0: capito?
1: Però ci
0: Quindi
1: supporta a distanza
0: no,
1: per
0: no,
1: quanto riguarda,
0: lo so,
1: diciamo, la nostra triade,
0: è vero,
1: giusto?
0: vero,
1: Quindi ci ascoltiamo
0: vero.
1: una camminatina, che dite?
0: Dai, mettiamo una
1: Volevi
0: camminatina.
1: raccontarci un pochettino questo pezzo?
0: Questo pezzo, anche questo, è nato da una cosa vista di un documentario su un'isola dove c'erano persone molto umili che vivevano di poco, ma avevano una cosa in quest'isola, queste persone, un grande sorriso sulle labbra, sempre sul viso, cosa che invece non vedi nei paesi dove c'è il benessere, vedi persone molto cupe, molto triste o col telefonino in mano, no? Quindi dico, ma questa vita che stiamo vivendo è quella giusta davvero? Sarebbe forse bello andare a vivere in un ambiente in quella maniera, la mattina andare a fare delle belle camminate col fresco e levarci lo stress di dosso? Ecco come di addosso, insomma, ecco come è nata una camminatina.
1: In effetti non siamo mai contenti, vero Cri?
0: È vero,
1: è la società che ci porta.
0: È la società, brava.
1: La società
0: è la
1: ci
0: società,
1: porta.
0: Sì, sì, è la società, brava.
1: Quindi ascoltiamoci questo pezzo e magari decidiamo poi un luogo dove,
0: andare a vivere.
1: Dove andare a vivere.
0: Sì.
1: Ci sto.
0: Se ci fosse un posto dove non ci sono zanzare e tigre, la metterei al primo posto, perché
1: penso,
0: quelle proprio non le sopporto.
1: Forse solo al polo, al polo sud.
0: Non le sopporto davvero. Se ce n'è una, viene a cercarmi, subito. Io sono buono, si vede, capito?
1: Ma anche infatti, se anche io ce n'ho una qui. No, io non sono buona, però sicuramente alle zanzare piace. Piace il mio
0: capito?
1: Tuo sangue. Emoglobina. Ascoltiamoci una camminatina.

0: senza
1: molto bellina, non avevo alzato i microfoni, molto bellina, e oltretutto mi piace un sacco perché io poi sono dalla parte della console e quindi ho la possibilità di vedere anche i video. Cioè, c'è anche il balletto.
0: Bellino il balletto. Molto carino. Questo video è stato fatto da Giada, non so se la conosci, Giada di Vicchio, e il cognome mi sfugge. Un'amica che avevo conosciuto a un concorso a Scalperia, che aveva organizzato un concorso in piazza dei Vicari a Scalperia, intorno alla festa del Diotto e così via, dove avevo appunto cantato Vado a Forlì. E lì era nata un'amicizia con Giada e mi ha fatto due filmati. Mi ha fatto il filmato di questo e il filmato di una riflessione, un altro singolo che era stato fatto nel 2021. Molto brava.
1: Molto carino, mi è piaciuto tanto, e anche l'idea di andare appunto a vivere in un luogo appunto più
0: tranquillo,
1: più tranquillo nella natura, più sicuramente.
0: Più tranquillo.
1: Sì, c'è un po' di curve lassù.
2: L'unico suono che senti la mattina quando esci di casa sono gli uccellini.
0: Dove?
2: A Pietramala.
0: Ah, Pietramala, sì, sì, è bellino, sì, certo, sì, sì, un pochino più tranquillo. Sì. Parte il sabato e la domenica che passano 5.000 moto a tutto gas.
2: Sì, però è un posto da pensare.
0: Però te ti sposti magari in una casa un po' lontano dalla strada, certo, e stai bene. Certo.
2: Ci metto anche io perché Oreste da oggi in pensione.
0: Bravo Oreste, va, complimentone.
1: Questa
0: Oreste,
1: pensione
0: davvero,
1: di Oreste, questa merita una bottiglia.
0: Complimenti a Oreste, davvero.
2: Merita la bottiglia anche la macchina nuova.
1: Mentre anche la macchina della Claudia.
2: Perché la macchina della Claudia va battezzata, cioè macchina nuova.
1: Vino nuovo.
2: No.
0: Capito?
1: Novello. C'è da dire, Cristian, che mentre noi ascoltavamo il pezzo di Giancarlo, abbiamo avuto uno slittamento del segnale orario. Perché a Cristian piace questo momento.
0: Ah.
1: Quindi vado. Pronti? Sono le 22 e 3 minuti.
0: Oh, sei l'uomo delle 22, te. Sì. Ma no, lei è bravo, lo dice bene, brava, bene.
1: Molto, no, che quando c'è, tutte le volte sforiamo il segnale orario, esatto, lo annuncio io e c'è lui che comincia a avere questi.
2: No, perché te, questi tic. Non hai sentito quando la nostra Claudia fa Anna Marchesini in versione sex?
0: Ma l'ha fatto qualche sera
1: quando faccio la sessuologa,
0: sì, l'ho sentito.
1: Però
0: certo,
1: la sessuologa non è proprio sexy.
0: No, no,
1: sexy.
0: No, dai.
1: Non è sexy. Lei poi parla per, diciamo, aiutare le persone a trovare un equilibrio corporeo,
0: certo,
1: e sessuale.
0: Certo.
1: Quello sì.
0: Cristian, stai tranquillo.
1: Mi pensi quando tu vai a letto. Basta, no, tu mi pensi quando tu vai in bagno, poi per il resto. No, no. Che
0: penso di no, Claudia, Dio mio.
1: No. Insomma, speriamo
0: credo,
1: di no.
0: Non credo.
1: Allora, io intanto, poi semmai lascio voi proseguire, io sono in, diciamo, fra un po' vi abbandono, ma ho già pronto,
0: sì,
1: il
0: anche
1: pezzo.
0: Noi poi diciamo che
1: qui è una certa, sì, io più che altro,
0: certo,
1: sono, però ho già messo la canzone da dedicare a
0: Oreste, sì, questa
1: che
0: lui la mette al primo posto perché questa è una canzone che ho scritto nel 2016 quando è nata una mia nipote Penelope, e quando sono andato a vedere questa bambina che era nata, lì c'erano 5-6 culle di questi bambini in maternità, e ho avuto un attimino di, come ti posso dire, pensando al mondo che lasciamo oggi a questi ragazzi che erano nati nel 2016, no? Io sono cresciuto in un mondo bello, i miei genitori mi hanno lasciato un bel mondo. Era roseo il mondo di allora. Adesso lì, pensando, era stato anche il periodo che c'era stato l'attentato al Bataclan, in Francia. Cioè, quindi pensando a tutto quello che succedeva nel mondo, ho avuto un attimo di angoscia, pensando a questi bambini piccoli. E allora il giorno dopo, a camminare, ho scritto questa canzone, Una buona stella, con la speranza che ci sia davvero una buona stella che arriva a guidare il cammino di questi ragazzi di oggi, che riescano loro a riportare un mondo un pochino più tranquillo, un pochino migliore. Non lo so se ce la faranno, però molti ragazzi con cui mi è capitato di parlare hanno delle idee buone, hanno,
1: sì,
0: capito?
1: Anche noi sosteniamo molto i giovani, ci sono molti ragazzi,
0: speriamo,
1: che fanno cose belle.
0: Speriamo che arrivi una buona stella a guidare il cammino di questi ragazzi, che riescano ad avere un mondo un pochino più bello davanti. Ecco la canzone.
1: E ce lo auguriamo tutti. Noi nel frattempo, quindi, intanto ci ascoltiamo questo pezzo, poi ci facciamo i saluti. Quindi intanto facciamo gli auguri a Oreste per questa pensione. Grande Oreste, ti aspettiamo con una boccia di vino.
0: C'è un'altra canzone, scusami, che non la mettiamo, ma che così la voglio far conoscere, che ha avuto tanti ascolti. Era uscita nel 2014, che l'avevo scritta per il primo nipote che era nato nel 2012, che si intitola Quando nasce un fiore. E quella ha avuto anche quella tantissimi ascolti, perché magari chi l'ascolta, genitori, è piaciuta molto questa canzone. Poi quando nel 2016 è nata la nipotina, ho detto: cavolo, ho scritto per il nipote una canzone, bisogna che scriva qualcosa anche per la nipote, perché certo, sennò quando cresce poi mi infama questa ragazza, perché a lui gli hai scritto la canzone, a me no. Ecco, mi è venuta questa canzone, Una buona stella, e appunto anche per lei.
1: Che famiglia fortunata, che ogni parente c'ha una canzone. Ma una canzone alla moglie l'hai scritta per lei?
0: Una canzone alla moglie l'ho scritta, è il dono più grande, fa parte delle EP Vintage del 2016, dove c'è anche una canzone dedicata a Valentino Rossi, il grande campione, che è stata quella che da lì in poi hanno cominciato le in giro ad ascoltare le mie canzoni anche
1: su Spotify.
0: Sì, su Spotify, intanto, su YouTube e così. Sì.
1: Intanto appunto ricordiamo, sì, che Giancarlo Benedicetti, i brani che avete ascoltato io li ho cercati su YouTube, quindi è molto facile da trovare, sì, i suoi pezzi. Sì. Perché appunto c'ha molte pubblicazioni e quindi molte visualizzazioni, e quindi si può trovare anche sei anche sulle pagine social?
0: Le pagine social, ho fatto adesso l'iscrizione a Instagram e dovrò imparare un pochino a comunicare
1: un pochettino
0: su Instagram, sono su Facebook.
1: Ecco, su Facebook, quindi se volete andare a vedere.
0: Su Spotify, su tutte le piattaforme digitali mi trovano, Giancarlo Benedicetti mi trovano.
1: Sì, infatti sì, anche su YouTube, sì, basta, sì, digitare.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E quindi insomma esce. Cri, hai domande, una domanda?
2: A questo punto no, devo solo ringraziare Giancarlo di questa splendida serata.
0: No, io ringrazio voi, mi ha fatto piacere, perché è un'occasione per far conoscere la mia musica, ma anche per stare insieme a persone che ascolto in radio, che a me piacciono, quindi, certo, quindi è stato un piacere. È veramente un piacere, lo so, sì, sì.
1: Poi ma quando torni, insomma, di pezzi ne hai scritti tanti,
0: sì,
1: quindi
0: certo,
1: magari
0: certo,
1: abbiamo occasione, certo, di farli sentire anche
0: per
1: nelle
0: esempio,
1: altre
0: volte. Per esempio un altro DJ che ho conosciuto qua, che veniva qui a Radio Mugello, adesso è un periodo che non lo sento più, ma ci sentiamo per messaggi sul telefono, è Nick Lascialfari. Lui l'11 sarà di luglio sarà alla Terrazza 22, mi ha detto: Giancarlo, piaciuto tanto questo singolo nuovo, una risposta, vieni a metà serata, ti faccio presentare lì alla Terrazza 22 questo nuovo singolo. Abbiamo fatto 2 anni fa, abbiamo fatto il Stradarte insieme con Nick Lascialfari, siamo diventati amici grazie a Radio Mugello, e abbiamo fatto Stradarte insieme, lui ha messo un po' di musica da ballo che mette lui 80-90, poi ho fatto le mie 14-15 canzoni e poi ha ricominciato lui con la sua musica. È stata una bella serata. Volevamo rifarla anche quest'anno, avevamo risentito, mi ha detto Nick: perché non la rifacciamo Giancarlo insieme? Lui abita a Gagliano, tra l'altro, mm-hmm, lo sai.
1: Sì, certo.
0: Poi abbiamo sentito Cocchi, che è uno degli organizzatori, ha detto che quest'anno prendono solo musica dal vivo, con strumenti, non. Nick dice: ma insomma, io sono di Gagliano, te Giancarlo sei un cantautore comunque ascoltato, strano che ci abbiano detto di no, ma va benissimo, va bene, giustamente sono scelte degli organizzatori e non siamo andati. Ma va bene così, va bene così.
1: Dipende un po' dalla scelta, sì.
0: Sì, sì, certo.
1: Io so, infatti, dopo di te, insomma, ho una cosa da dire su un collega che comunque loro invece andranno a Stradarte, proprio perché si
0: sai
1: vede che hanno
0: anche
1: le band, hanno dei gruppi.
0: Sai cosa c'è anche a Stradarte? Forse non è tanto da serata da fare, sai perché? Perché comunque le persone che vengono vogliono vedere cosa c'è in Stradarte, difficilmente si fermano lì un'ora a ascoltare la tua serata, si fermano, certo, 3 minuti e vanno.
1: No, poi magari quando c'è la band, anche camminando, senti le strumentazioni.
0: Invece a me piaceva di più la serata fatta prima del Covid, che facevo proprio la serata mia, che cantavo le mie 20 canzoni durante la serata, capito?
1: Certo.
0: Poi l'idea era quella anche di mettere, 2020 ormai era organizzato solo con le mie canzoni, ma avevo intenzione anche di mettere qualche canzone di cantautori conosciuti, 3 canzoni mie e una canzone di cantautori, e di fare la serata ancora più bella così. Però poi è arrivato il Covid e è fermato tutto, e adesso per la prossima primavera estate ci sta che, se sto bene,
1: certo, noi te l'auguriamo
0: di rifare veramente qualche serata in giro, davvero con piacere. Sì.
1: E noi poi ce lo farai sapere.
0: Certo, sì.
1: Allora,
0: certo,
1: ci ascoltiamo una buona stella dedicata da Giancarlo direttamente a Oreste.
0: A Oreste.
1: Perché
0: Oreste,
1: sa che Oreste piace, a Oreste, sì, piace. Noi ce l'ascoltiamo e poi dopo ci ritroviamo qui per i saluti.

0: Bella. Bella, impegnativo, mi chiedevo però, cioè è impegnativo, pezzi, sono tutti pezzi abbastanza lunghi, da oltre 4 minuti.
1: Sì, molti.
0: Quindi molti, insomma, sì, molti, sì. Poi c'è tutta la parte strumentale molto bella, però ecco.
1: Questi gli arrangiamenti, diciamo, sulle... A parte una risposta che è stata arrangiata da Alfio Cantarella e Nando Marchetti al NNA Studio di Catania, il resto gli arrangiamenti sono stati fatti tutti sulle mie canzoni da Francesco Sighieri, amico, grande amico, che magari non sarà all'ascolto ma saluto, una grande bella persona e un grande amico. Era nata una collaborazione nel 2009 con lui e niente, abbiamo fatto anche una canzone firmata insieme per un concorso a Reggio Emilia nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si intitola Italia Unita questa canzone e si era classificata al secondo posto a questo concorso nazionale su Reggio Emilia, che poi grazie a quel secondo posto lì mi avevano invitato a una trasmissione di Telereggio in diretta la domenica pomeriggio, tipo Domenica In, sai?
0: Certo.
1: Dove avevo cantato 4 canzoni durante il pomeriggio lì in diretta, insomma, bello, sì. E questa Italia Unita era stata una canzone che era andata piaciuta su a questo concorso a Reggio Emilia. Grande Francesco Sighieri, un grande amico e un grande musicista e arrangiatore.
0: Assolutamente sì, lo salutiamo. Io anche io
1: conosci?
0: Ho avuto,
1: conosci?
0: Io ho collaborato col fratello, con Andrea,
1: con Andrea,
0: però
1: diciamo,
0: Francesco, ho
1: anche
0: avuto l'onore, insomma, di avere un mio brano, diciamo, rifatto, sistemato dal punto di vista sonoro, diciamo, da lui, e quindi per me è stato un grande orgoglio. Io feci un progetto con Andrea,
1: ci credo,
0: e che scelsi proprio Andrea per fare uno spettacolo che dovevo fare, scelsi lui perché lui ha la tecnica del fingerprint, questa tecnica che suona, no?
1: Sì,
0: per suonare la chitarra. E quindi lo scelsi in quanto
1: bene. Sì, e conosco, insomma, anche Andrea, bravi.
0: Poi Andrea c'ha questa cosa che si sente sempre l'ultimo della ruota, cioè non crede mai nelle sue potenzialità,
1: è possibile, sì.
0: Sì, lui dice sempre no, ma sei sicura, vengo io, no, ma invece ma te sei,
1: no, bravo, anche lui, bravo.
0: Molto
1: sono
0: bravi.
1: Tutti e due molto bravi.
0: Sì, una bella diciamo una bella coppia.
1: Famiglia, che anche il padre era un bravissimo chitarrista, anche se non viveva di musica, ma hanno preso dal padre questa passione per la chitarra.
0: Sì. Infatti davvero. Sono molto bravi.
1: Sì, davvero.
0: Allora, ragazzi, io ora speriamo di aver schiacciato bene un tastino. Bene. Allora, intanto grazie mille, è stato un piacere conoscerti.
1: Grazie,
0: è stato un piacere anche per me.
1: Claudia e anche rivedere Christian, sono contento. Claudia è tanto che mi avrebbe fatto, l'ascolto sempre in radio, quindi piacere di conoscerla, e stasera l'ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Brava. Benissimo, lo so, io tornerò volentieri anche da voi.
0: E quindi ti salutiamo. Io volevo intanto, dopo aver appunto annunciato, diciamo, le pagine dove potete trovare tutti i pezzi di Giancarlo, e salutare, ringraziare e augurare buon pensionamento a Oreste.
2: Oreste mi ha scritto un messaggio.
0: Leggiamo.
2: Sono in diretta, vi ho ascoltato un bel po', bravi.
0: Bravi. Allora, abbiamo il benestare Oreste. Di Oreste, quindi possiamo andare a letto tranquilla. Senza rimorsi.
1: È il direttore lui, è il direttore.
0: E volevo agganciarmi, Christian, ti volevo raccontare che appunto già prima nell'intervista, quando Giancarlo parlava dell'alchimia che ci deve essere nella musica, e soprattutto quando hai a che fare con altri artisti, è importante l'alchimia, sia anche uno che scrive e deve far arrivare qualcosa, no? Quell'alchimia che si deve creare tra il cantautore e il pubblico, o tra un interprete e della band, no?
1: Certo.
0: E quindi a seguito di questo io volevo pubblicizzare, diciamo, questo gruppo che si chiama appunto Alchimia, dove all'interno del gruppo c'è Marco Pettinelli, che è un grande amico, è stato anche il mio tastierista per un tempo, e so che è un ottimo tastierista, e ora fa parte di questo gruppo dove loro andranno a fare delle date, quindi
1: bello. Bene.
0: L'aspettiamo in radio. Stasera non sono venuti perché io ero da lui, e anche lui gaglianese, quindi amico di Nick. E solo che avevano le prove, quindi stasera però verranno. Lui infatti mi ha detto che il 9 luglio suonano alla Notte Bianca qui a Borgo San Lorenzo, l'11 sono a Strada Arte e il 21 al Bahia, il 1 agosto alla Fattoria di Corte. E queste, diciamo, sono le date già sicure, ufficiali e certificate. Poi anche loro potete andare su Facebook a
1: Alchimia,
0: Alchimia e trovate la band. Noi li aspetteremo. Io gli avevo detto a Marco che avremmo comunque dato un input per queste date che sono già, diciamo, a breve recenti, quindi fra poco ci saranno gli eventi, e quindi ho detto non posso aspettare che venite quando avete già fatto la serata, quindi intanto vi annunciamo e poi dopo, appena ci sarà un mercoledì disponibile, certo, se ci siamo volentieri andiamo a vederli, anche perché sono tutti qui sul territorio e quindi
2: bisogna valorizzare
0: tutta la il DOP Mugellano.
2: Il dopo Mugellano.
0: E quindi su questo noi abbiamo salutato tutti. Io ti ringrazio, Christian, per
2: grazie a Giancarlo.
0: Grazie Giancarlo.
1: E grazie a voi a Radio Mugello.
0: Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.
1: Ciao. Buonanotte.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sull'autostrada 1 direttissima è prevista una chiusura notturna per lavori di manutenzione nelle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica in località La Quercia e la località Aglio in direzione Firenze. La chiusura sarà attiva dalle 21 di giovedì 2 luglio alle 6 di venerdì 3 luglio. Il tratto interessato va dal chilometro 0 al chilometro 33 della direttissima. Nella stessa fascia oraria saranno chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola. Lo stop riguarda dall'entrata verso Firenze e l'uscita per chi proviene da Bologna. L'area di servizio Badia Nuova Ovest, che si trova all'interno del tratto oggetto della chiusura, non sarà accessibile dalle 20 alle 6. Per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'alternativa indicata è la 1 panoramica, che consentirà di proseguire il viaggio evitando il tratto di direttissima chiusa per lavori. Gli automobilisti diretti alla stazione di Badia potranno percorrere la 1 panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio. Chi deve raggiungere la stazione di Firenzuola potrà invece utilizzare la stazione di Barberino di Mugello. Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di lunedì a Dicomano, lungo il tracciato ferroviario del regionale Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve, dopo un inconveniente avvenuto in corrispondenza di un ponte ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 16:15. Alcune ruote di un treno sono uscite da un binario. In particolare, l'episodio avrebbe riguardato le ruote di 6 elementi del treno, circostanza che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Firenze con personale dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Quando i soccorritori sono giunti nell'area interessata, i passeggeri erano già stati fatti scendere dal treno dal personale di Trenitalia. L'evacuazione si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Il deragliamento ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione dei treni regionali lungo la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, con cancellazioni parziali, soppressioni e l'attivazione di corse sostitutive con bus. Si è concentrata sul passo del Muraglione domenica 28 giugno l'attività di sicurezza stradale del piano Passi Sicuri della Polizia Locale Unione Mugello, impegnati 9 addetti della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Firenze, dislocati in 4 posti di controllo sulla strada statale 67 nel comune di Dicomano. Il bilancio dell'attività è di 98 motoveicoli e 6 autovetture controllati, con 12 violazioni accertate, di cui 6 per velocità pericolosa in curva, 2 per dispositivi del veicolo inefficienti, 1 per rumori molesti durante la guida e 1 per omessa revisione con relativa sospensione della circolazione della moto, 2 per assenza di documenti al seguito. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato la graduatoria del bando per contributi a iniziative culturali ed educative 2026, ben 19 le domande presentate. Il bando era costruito con l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere e innovare il patrimonio culturale locale, favorire inclusione e accessibilità, rafforzare la collaborazione tra associazioni, scuole, istituzioni e cittadini e aprire Borgo San Lorenzo a scambi e contaminazioni con realtà nazionali e internazionali. Considerato l'elevato numero di domande pervenute, l'amministrazione ha deciso di integrare le risorse inizialmente stanziate, portando la dotazione complessiva da 9.000 a circa 13.000 euro. Il mercato contadino del giovedì, a causa delle elevate temperature previste, dal 2 luglio posticipa l'orario di apertura, che sarà dalle 17 alle 20, una misura pensata per garantire il benessere di produttori e visitatori negli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 18.30 spazio alla creatività con estratti vegetali, laboratorio per grandi e piccoli curato da Concime. La serata proseguirà alle 20.45 con un nuovo appuntamento di cinema sotto le stelle al mercato. Sarà presentato il documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente dedicato all'importante intervento di ripristino ambientale realizzato nel marzo 2025 lungo il torrente. Alla presentazione saranno presenti il regista Matteo Marson, Giovanni Zorn, direttore operativo dei lavori per il consorzio Bonifica Medio Valdarno e alcuni dei protagonisti dell'intervento. Dalle 21.30 il documentario sarà proiettato negli spazi del mercato. Come ogni giovedì dalle 17 l'aperitivo contadino ai banchi delle aziende agricole. Tutte le attività sono gratuite, per il laboratorio è gradita la prenotazione.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minime esperienza, 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Cercasi signora automunita a Borgo San Lorenzo per assistenza a signora anziana per lavori domestici il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la mattina con orario 8:30-9:30 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 328-1355-582. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornare.

0: A caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 35 minuti.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

più fantasia, più Radio Mugello.

0: Salve, documenti.
1: Ce l'ho.
0: E lo fanalino?
1: Quello me ne si è rotto.
0: E lo specchietto?
1: Quello lo devo montare.
0: Ah, e la targa?
1: E quella mi hanno rubata.
0: Ma sto cazzo di motorino è scasciato. E mo come la mettiamo?

0: basta.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: È 1:33.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.